What? What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ. Tutta di rosso. Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la
1: lascio volare. Buongiorno, buongiorno bambini, buongiorno DJ.
0: Buongiorno a tutti.
1: DJ, che entusiasmo oggi.
0: Vero?
1: Hai anche una brutta cera.
0: No, nessuna cera, Lorenzo, non ti ci mettere anche tu, eh. Non sono mica una candela poi, eh.
1: È un modo di dire, nel senso che mi pare che tu sia un po' giù di corda.
0: Non ho nessuna corda, Lorenzo. Uffa, smetti di dire cose senza senso, eh? Mi sento solo triste.
1: Perché sei triste?
0: Non lo so perché.
1: Una ragione ci deve pure essere, dai.
0: Non lo so, mi sono svegliato triste e non lo so nemmeno io perché.
1: Forse la febbre, fammi sentire.
0: No, nessuna febbre, non ho la cera, non ho la corda, non ho la febbre, sono solo triste.
1: Ok, ti capisco, certe volte è capito anche a me.
0: Non ci credo, Lorenzo, tu stai mentendo. Tu non sei mai triste, sorridi sempre, poi togliti quel sorriso dalla faccia adesso.
1: Ti sbagli, DJ. Capita a tutti di sentirsi un po' giù alle volte, di sentirsi stanchi, capita anche a me.
0: Sì.
1: Però poi passa.
0: Bob, e quando passa?
1: Piano passa. Ah. Devi avere un po' di pazienza e volere bene alla tua tristezza.
0: No, non mi piace la tristezza neanche se è mia, poi è troppo triste la tristezza.
1: Lo so, hai ragione, ma la tristezza è una maestra di vita.
0: Ecco appunto, a me non piace studiare, figurati un po',
1: ma
0: dai.
1: Non c'è nulla da studiare, voglio dire che la tristezza ti insegna ad apprezzare i momenti più belli.
0: Ce lo dici tu, io... ma poi quando è che arriva la gioia?
1: È quando finisce la tristezza.
0: E quando finisce la tristezza?
1: Oh DJ, come sei noioso.
0: È noioso, io
1: non lo so quando
0: risposte.
1: Finisce, ma di certo finisce.
0: Uffa, va bene, ho capito, dai. Ma cosa posso fare quando sono triste? Cioè, voglio dire, tu per esempio cosa fai? Sì, certo, è arrivato il genio, eh. Lo so, scrivi una canzone magari, eh.
1: Non era difficile da indovinare.
0: No.
1: La malinconia è una grande fonte di ispirazione.
0: Sì, però poi le canzoni se le scrivi quando sei triste, va da sé che sono triste. No?
1: Credo di sì. Aspetta, ascolta e dimmi se ti piace.

0: Accidenti, io non mi sento più triste di prima. Che tristezza questa canzone.
1: Ok, basta. Facciamo un'altra cosa.
0: Che cosa, Lorenzo, dimmi.
1: Cantiamo subito una bella canzone piena di allegria e vedrai che la tristezza passerà.
0: È tutto inutile, Lorenzo, sono troppo triste.

0: Lorenzo, sono felice! Mi hai fatto passare la tristezza, viva!
1: Fantastico DJ!
0: Sì!
1: Adesso cantiamo ancora insieme, ascoltate quest'altra canzone!
2: Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai, batti le mani. Se sei felice tu lo sai e mostrarmelo vorrai. Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
1: Ciao bambini,
0: ciao ragazzi,
1: ciao, a presto!
0: E se siete felici battete le mani, e allora, e battiamole anche alla parte tecnica di Francesco Napoleoni e alla regia di Natalia San Giorgi. Chissà se sono felici loro, eh?
1: Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice, edito da Salani. Quando mi chiedono di che parla il libro, di solito parto dicendo che è un mix tra Il Piccolo Principe, Matilde e Harry Potter. La seconda domanda solitamente è: come ti è venuta l'idea? E devo tornare indietro nel tempo. Passeggiavo sui Navigli, a Milano, Mercatino delle Pulci. A un certo punto su una bancarella vedo una piccola lavatrice giocattolo blu dai bordi argentati. Mi colpisce talmente tanto che la compro, la porto a casa e la metto sulla mensola. Un giorno la guardavo e fantasticavo e mi sono detto: ma se schiaccio il tasto on, si apre il piccolo oblò, mi risucchia, mi rimpicciolisce e mi catapulta nello spazio? Da qui è venuta l'idea della WandaWash, una lavatrice giocattolo magica capace di viaggiare nel tempo e nello spazio. A quel punto avevo bisogno di una protagonista. Volevo una ragazzina, qualcuno che avesse qualcosa da scoprire. Luna Sofia nasce a New York con una particolarità impossibile da nascondere. Nasce con i capelli lilla, unico caso al mondo. Peccato che lei li detesta. Non vorrebbe assolutamente averli, si nasconde, vorrebbe essere come tutti gli altri e certamente non attirare l'attenzione continuamente. Di lì a breve passa l'estate dal nonno, nel Texas, dove scopre che quella piccola lavatrice giocattolo nasconde dei segreti. E a quel punto comincia un'avventura tra costellazioni, misteri da risolvere, un campo estivo, una cometa magica e degli amici che cambieranno completamente il suo modo di guardare se stessa. Perché Luna Sofia e la chioma di Berenice è certamente un'avventura fantastica, ma nel suo cuore racconta qualcosa di molto reale. Parla di amicizia, di famiglia, di cambiamenti, di sentirsi diversi e soprattutto di quel momento in cui smettiamo di domandarci che cosa ci sia di sbagliato in noi e cominciamo a capire che molto spesso proprio quello che ci rende diversi è ciò che ci rende unici. Luna Sofia parte cercando un modo per nascondere la propria luce e durante questo viaggio incredibile scoprirà invece il modo di fare brillare quella luce. E se avevo un desiderio nel raccontare questa storia, volevo ricordare ai ragazzi, ma anche noi adulti, che non dobbiamo diventare qualcun altro per trovare il nostro posto nel mondo. Forse dobbiamo imparare a essere semplicemente, anzi meravigliosamente, noi stessi. Io sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice. Vi saluto ricordandovi di non dimenticare di brillare, perché la magia è già iniziata. Ciao a tutti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno, gioiosa e allegra e simpatica combriccola del buongiorno di Radio Kids. Un grandissimo saluto da parte mia, un grande abbraccio abbraccioso da parte del vostro papà Marco. Come state? Come state? Tutto bene? Ecco, siete pronti per affrontare questo venerdì mattina, questa nuova giornata? Soprattutto, siete pronti per chiudere insieme la nostra prima settimana di questa nuova stagione del buongiorno di Radio Kids? Abbiamo iniziato, sì, abbiamo iniziato lunedì scorso e abbiamo ricominciato a raccontarci le giornate e soprattutto alcuni di voi e molti di voi hanno cominciato anche un nuovo anno scolastico, una nuova avventura, magari passando in prima elementare o passando in prima media. Come sta andando questa prima settimana di scuola? Come è andata? Come sono andati questi giorni? Come vi siete trovati? Beh, secondo me è andata benissimo, lo so, perché voi siete meravigliosi e quindi sarà andata stupendamente. Stupendamente bene, ecco, forse l'unica cosa che proprio non va bene è la mattina, è cos'è? Ed è drin, è la sveglia, bravi, quella antipatica sveglia che al mattino ci fa drin e voi no, drin, no, e voi, e lei ancora drin. E poi ancora 5 minuti, tri, e basta, va bene, mi alzo perché non ce la faccio più. Lei continua a suonare perché questa sveglia è un po' birichina. Ecco, comunque, credo che sia stata la parte più difficile della settimana. A questo punto la sveglia, per me lo è stata, ve lo dico subito, è stata. Ma oggi, che è un venerdì, oggi è venerdì 18 settembre, stavo pensando una cosa, no? La sveglia fa drin, è forte, cioè è come se urlasse, drin, sveglia! Ecco, allora oggi voglio fare una cosa. Diventeremo tutti degli strilloni. sì, avete capito bene, degli strilloni. Dice, che vuol dire? Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere lì a urlare per casa? No, tranquilli, e tranquilli anche mamma e papà, perché non è quello che intendo. Non dovete mettervi appunto a strillare per casa o per strada o a scuola, no. Vi dirò esattamente cosa significa diventare così uno strillone subito dopo la sigla. Sì, e oggi trasformiamo questa allegra combriccola in una combriccola gigantesca di strilloni, una redazione di piccoli strilloni. Cioè, perché redazione? Adesso ve lo racconto, però prima dobbiamo fare una cosa. Pronti a cantare, pronti a ballare, pronti a gioire, perché la sigla sta per partire! Partita! Wow! Vai, sveglia ragazzi!

Radio Kids. Eccoci, eccoci, eccoci. Bentornati, amici della nostra, anzi della Silda. Beh, perché nostra, in fondo siamo tutti noi. Questa allegra, simpatica, gioiosa combriccola del buongiorno di Radio Kids. Allora, un grandissimo abbraccio, abbraccioso da parte del vostro Papa Marco, che sono io, che sembra un po' Topo Gigio. Ecco, quando faccio questa voce sembra un po' Topo Gigio. Ma cosa mi dici mai? Vabbè, comunque siete sintonizzati appunto sul buongiorno di Radio Kids. Sono le 7.33, è venerdì 18 settembre. Devo fare prima una cosa. Sì, devo fare una cosa. L'ho promesso. Adesso attenzione, attenzione. Fermi tutti. Quanti ce ne sono oggi? Già ho capito che ce ne sono parecchi, eh? Io già ho capito che ce ne sono parecchi. Quindi faccio così. Hey! Tanti auguri. Aspettate, aspettate, aspettate. Tanti auguri a te, e tanti auguri a te, e tanti auguri a papà Ale, da parte di mamma, di Alice e Gioele, e basta. Tanti auguri a te, Ale, si chiama Ale. Buon compleanno a papà Ale, appunto, da parte di Alice e Gioele e anche della mamma. E quindi l'abbiamo fatto. Lui è andato. Poi, attenzione, perché ce n'è un altro oggi, è così, io ve lo dico. Tanti auguri a te, e tanti auguri a te, e tanti auguri a papà Nicola. Tutti i papà oggi fanno il compleanno, ma che bello! Tanti auguri a te, zan zan, evviva anche papà Nicola. Allora, Luca e Matteo da Lione, e vogliono fare appunto gli auguri di buon compleanno al loro papà. Tanti auguri a te, caro papà, grazie, e tanti caffè e croissant, perché giustamente sono francesi, ci scrivono da Lione, e per noi. Che bello, che meraviglia, grazie amici, auguri papà, tu auguri a tutti i papà. Abbiamo Ale e Nicolas. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, perché altrimenti non dico neanche qual è il tema della puntata di oggi. Allora, ho detto prima che diventeremo tutti degli strilloni, ma no, non quelli che pensate voi. Facciamo un piccolo viaggio indietro nel tempo, tanto tempo fa, quando non esistevano appunto internet, i social, i telefonini, insomma la TV non c'era, tutte le cose che utilizziamo noi poi oggi fondamentalmente per conoscere le notizie, c'erano delle persone che vendevano i giornali per strada, ed erano proprio gli strilloni. Perché sapete perché si chiamavano così? Perché dovevano in qualche modo attirare l'attenzione delle persone per far sapere che era uscito un nuovo giornale con delle nuove notizie. Quindi a gran voce loro gridavano: edizione straordinaria, edizione straordinaria, sì, per le strade, per attirare l'attenzione appunto. E poi raccontavano anche qual era la grande notizia del giorno. E quindi non lo so, immaginate una strada piena di persone, che ne so, in una grande città oggi, no, con tutte quelle persone. A un certo punto qualcuno si gira, comincia a urlare: edizione straordinaria! Secondo me si metterebbero tutti paura. Vabbè, comunque la differenza qual è? Che noi non dobbiamo vendere nessun giornale, assolutamente no. Soprattutto non dobbiamo gridare a squarciagola per casa, come ho detto prima, neanche in macchina. Oggi diventiamo degli strilloni delle belle notizie, eh? Quindi pensate una bella notizia, pensate una notizia, ognuno di voi pensa a una notizia, e una notizia che vorreste in qualche modo raccontare a tutto il mondo, a tutti gli amici del buongiorno di Radio Kids, a tutta l'allegra combriccola, una cosa magari bella che vi è successa, una cosa che avete scoperto, un sogno che si è realizzato, un sogno che avete fatto stanotte, un'avventura che ne so che avete vissuto, o anche una sorpresa o un momento divertente che avete passato con gli amici. E ecco, oppure visto che è cominciata da una settimana la scuola, e in alcuni casi anche da qualche giorno in più, magari dei primi di settembre, gridate, ecco, la notizia, anzi annunciate questa notizia di qualcosa che è successo in questa prima settimana, in questi primi giorni di scuola. Avete ritrovato il vostro miglior amico che si chiama Gianluca, Francesca, Michele, Linda, non lo so, fate voi. Avete fatto magari una nuova amicizia? Avete preso un bel voto? Avete imparato qualcosa che vi è piaciuto tantissimo? Ecco, questo è inventate voi la notizia del giorno, e quindi urliamola, per così dire, a tutto il mondo. Quindi
immaginate di essere davanti a milioni di persone, di avere un giornale tutto vostro che dovete riempire e a questo punto edizione straordinaria, edizione straordinaria. Ecco, quale sarebbe la grande notizia che vorreste annunciare a tutto il mondo, a tutta l'allegra combriccola del buongiorno di Radio Kids? Che ne so, potremmo iniziare il messaggio appunto con edizione straordinaria. Oggi voglio annunciare al mondo che... E poi continuate voi. Che cosa ci mettereste dopo? Mi raccomando, possibilmente voglio solo belle notizie. 333-6690-818. Questo è il numero di telefono al quale inviare i messaggi. Il nostro whatsappissimo numero di telefono. Va bene? Allora, ci siamo. Mentre io urlo il titolo della... Io voglio urlare dopo tutte le cartoline che ci sono arrivate, perché ne ho lette soltanto due, ma ci sono un sacco di cartoline che voi avete inviato durante l'estate e noi siamo felicissimi e io ce le ho qua, e dopo le urlerò a tutti voi in diretta. Il testo della cartolina ve lo urlo in diretta, perché oggi io sono, ecco, faccio così: edizione straordinaria, oggi voglio annunciare al mondo che sono felicissimo di essere qui al buongiorno di Radio Kids. Ecco, questo è Papa Marco, questa è la mia notizia del giorno e adesso aspetto le vostre. Cosa volete urlare a tutto il mondo, a tutta l'allegra combriccola del buongiorno di Radio Kids? Nel frattempo io urlo il titolo della prima canzone di oggi. Boomer, boom boom. No, non ce la faccio neanche a urlare. Grazie per i caffè che state inviando, perché ne ho bisogno tantissimo oggi.

0: edizione straordinaria, edizione straordinaria. Questo è il buongiorno di Radio Kiss, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30.
1: Vabbè, oggi te l'ho detto, ci stiamo trasformando tutti in strilloni. Strilloni che erano coloro che un tempo vendevano i giornali per strada e annunciavano urlando appunto le notizie. Edizione straordinaria. Allora oggi siete voi gli strilloni del buongiorno di Radio Kids, gli strilloni delle belle notizie. Ed è la domanda è questa, appunto: qual è la bella notizia che vorreste annunciare a tutto il mondo? Potete raccontare quello che volete, quello che di bello vi è successo, magari in questa prima settimana di scuola, in questi primi giorni di scuola, oppure una bella notizia legata ad un incontro speciale, agli amici ritrovati, una cosa che avete imparato, un qualcosa che avete fatto ieri pomeriggio di particolare, di curioso, di divertente, una sorpresa che vi hanno fatto, insomma qualsiasi cosa vi abbia fatto così sorridere, vi abbia aperto il cuore, vi abbia fatto vi abbia reso gioiosi. Ecco, quindi iniziamo volendo il messaggio con edizione straordinaria. Oggi voglio annunciare al mondo che, e poi tocca a voi scrivere al 333 6690 818. Allora, domani che c'è qui? Un messaggio, signore e signori. Domani sarà il compleanno di Filippo. Tanti auguri per i tuoi due anni. Due anni, piccolo, va bene. Papà Matteo, mamma Crystal e il super fratellone Stefano. Vabbè, e però domani magari glieli... certo, perché domani è sabato, non ci siamo noi. Va bene, allora questo è un messaggio che però Filippo dovrà ascoltare domani e non oggi. Ecco, speriamo, glielo registro. Tanti auguri, Filippo, per i tuoi due anni. Auguri, Filippo! Ecco, però questo è un messaggio che va fatto ascoltare domani. Non si fanno gli auguri in anticipo. Però visto che domani non ci siamo, perché è sabato, noi torniamo lunedì. Vabbè, abbiamo fatto uno strappo alla regola questa volta. E poi continuiamo. Chi c'è qui? Ciao papà Marco, sono Patrizia da Padova e ieri ho messo l'apparecchio e ha mandato anche una foto. Patrizia, ti posso dire una cosa? Sei meravigliosa, ma è bello l'apparecchio, è molto chic, devo dire che è molto chic, fa molto tendenza, poi un sacco di cantanti, un sacco di attori l'hanno messo l'apparecchio e quindi è proprio una cosa molto chic e poi vedrai che sarà molto utile per i tuoi denti. Grazie per il messaggio e viva Patrizia e viva il suo apparecchio. Oh, che bello. Allora, vediamo un po'. Buongiorno papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Finalmente, forse perché il meteo si può sottovalutare, oggi piove. Finalmente. Ma a Maddaloni piove? Ma veramente? Ah, da me non piove da mesi. L'ultima volta pioviginato, quindi non conta come pioggia. È certo. Francesca Maddaloni, ma non ho capito da... Scusa, ma oggi piove? Ma non piove da me, non piove da mesi. Non ho capito perché da te non piove da mesi, però oggi piove. Oggi piove. Io so che oggi piove su al nord, da quello che ho capito, al nord-ovest, tipo Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, e poi nel pomeriggio scenderà in Emilia-Romagna. Ecco, da quelle parti là. Ho sentito prima, venendo in macchina qui a Via Asiago, ho sentito le previsioni del tempo. Comunque, vabbè, se piove, perché non se ne può più? Ieri ero a Bari, amici miei, faceva un caldo, sembrava estate piena, si sudava, un caldo terribile. Comunque, vabbè, un abbraccio grandissimo a Francesca da Maddaloni. Per favore, potresti mettere Supereroi di Giorgio Vanni? Adesso la cerchiamo subito, perché tanto qui siamo tutti dei supereroi la mattina che ci svegliamo prestissimo. Allora, però la devo cercare subito, aspettate, perché altrimenti, lo sapete che io ho la memoria del pesce rosso, mi dimentico subito le cose. Allora, non avendo supereroi, eccola qua, intanto l'ho trovata quella di Giorgio Vanni e ce l'abbiamo. Io mi dimentico le cose, o le scrivo subito oppure cerco subito la canzone. Buongiorno papà Marco, siamo Alice e Nicolò, edizione straordinaria. Ecco, sentiamo. Alice non vuole mai alzarsi, Nico invece si alza troppo presto. Come dobbiamo fare? Questo è un bel problema. Possiamo ascoltare la sveglia birichina e salutare Edoardo e Nicolò da Milano? Ma certo che sì, certo che sì. Allora, come possiamo fare qui? Allora, Alice e Nicolò. Alice non vuole mai alzarsi e Nico dice si alza troppo presto. Allora, possiamo... Cioè, dovremmo invertire le sveglie, non lo so. Allora, facciamo una cosa. Alice non vuole mai alzarsi, quindi Alice a dormire prima la sera. Nicolò che si alza troppo presto, a dormire un po' più tardi la sera. Ecco, vediamo se così, posticipando e anticipando il sonno, in qualche modo riescono a svegliarsi alla stessa ora la mattina in contemporanea. Un grande abbraccio, edizione straordinaria. Questa mi è piaciuta. Bene. Oh, ciao Papa Marco, sono Daniele da Tarquinia e vorrei fare tanti auguri di buon onomastico alla mia sorellina Sofia e così anche a tua figlia Sofia. Infatti me lo hai ricordato, incredibile, grazie Daniele da Tarquinia. Ebbene sì, oggi è Santa Sofia, e quindi

Edizione straordinaria, ultime notizie. Emma quest'anno è passata in quinta elementare. Ecco, potrebbe essere questa la grande notizia del giorno della nostra amica Emma. Ciao Rai Radio Kids, sono Ginevra da Treviso e la mia edizione straordinaria è che la guerra finisca. Qui non si lotta mai più. Ciao Ginevra, questa è una bellissima, questa sarebbe una notizia super, una edizione straordinaria, incredibile, che farebbe secondo me felici tutti gli abitanti di questo bellissimo pianeta che stiamo rovinando, perché bisogna voler bene alla Terra, perché invece distruggiamo sempre di più. Non va bene. Comunque io spero che al più presto questa notizia si possa veramente ascoltare in TV, che un giornalista un giorno dica: un'edizione incredibile, straordinaria, oggi abbiamo saputo che le guerre sono finite in tutto il mondo. Questa sarebbe bellissima come notizia. Grazie Ginevra da Treviso, grazie per la tua notizia, per la tua edizione straordinaria, grazie per aver urlato a tutto il mondo questo. Eccolo. Edizione, scrivendo in maiuscolo praticamente si urla, e quindi edizione straordinaria, Papa Marco, no, è il miglior conduttore radiofonico del mondo, Enea, mi sembra un po' eccessivo. Grazie, questa è una notizia straordinaria proprio, forse anche un po' così. Vabbè, sai come si chiama il peggior tuffatore spagnolo? Eccola lì, sentiamo. Ce la faccio a dire, che mi fa troppo ridere. Casco de panza. Puoi mettere il grande Mazinga, grazie. Edizione straordinaria, Enea, il più simpatico del mondo. Eccola, casco de panza. Va bene, adesso cerco il grande Mazinga. Però ce n'ho già due in fila, eh. Allora, una era supereroe, l'altra, ecco già. Lo vedi che mi sono già dimenticato qual era l'altra canzone che mi aveva chiesto? Che mi avete chiesto? Mannaggia. Mi sono dimenticato. Qual era? Me lo ricordate? Qual è la canzone? Mannaggia, io lo sapevo che me lo sarei dimenticato. Ecco, ho dimenticato la canzone che dovevo mettere. Me ne avete mandato un'altra richiesta, me la son persa. Allora, io ho Supereroi di Giorgio Vanni, poi non me ne avete chiesta un'altra? Sì, il grande Mazzino. La sveglia birichina, me la so ricordato. Ragazzi, aiutate voi, però non mi aiutate, non mi mandate caffè, io non ce la faccio, così non riesco a con la sveglia. Qui facciamo tutto noi, la sveglia birichina, eccola qua, la sveglia birichina l'ho trovata, e poi anche il grande Mazinga, adesso lo cerco. Intanto leggo un altro messaggio, se no non faccio tempo, perché stanno arrivando un sacco di edizione straordinaria. Attenzione, edizione straordinaria dal giornale di Jacopo da Padova: un nuovo bambino presto arriverà nella classe terza della mia scuola, la mia classe. Non si conosce ancora il suo nome, ma c'è già il suo appendino pronto. Bravi, così si fa. Questo bambino arriva da un altro paese e noi siamo pronti ad accoglierlo. Buona giornata da Jacopo. Ma che bella edizione, questa è una bellissima notizia, è una ultima notizia molto molto bella. Pronti ad accogliere questo nuovo bambino che arriverà da un altro paese. Bravo Jacopo da Padova, e bravi tutti quanti gli amici della scuola. Ecco, accoglietelo con un grande abbraccio. E Jacopo, potresti dare un abbraccio a questo nuovo bambino anche da parte mia? E gli dici: questo è l'abbraccio abbraccioso di Papà Marco. E poi spiegagli che cos'è il Buongiorno di Radio Kids. Mi raccomando, amiche, amici, il concorso Porta un amico a Radio Kids vale sempre, eh? Quindi dite a tutti, perché dobbiamo aumentare il numero di questa allegra combriccola, dite a tutti coloro che non conoscono Radio Kids di ascoltare il Buongiorno dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30, o con la DAB Radio, la radio digitale che si trova nell'auto, oppure attraverso l'applicazione Rai Play Sound. Quindi Porta un amico a Radio Kids, al Buongiorno di Radio Kids. Quindi ascoltate, amici, ascoltate la nuova trasmissione, non è nuova perché è quarto anno questo, però la trasmissione che vi sveglia la mattina. Olì, ecco qua.
Buongiorno, Lorenzo dal Lago di Seo. Attenzione straordinaria. Attenzione straordinaria. Ho fatto una nuova amicizia. Un mio compagno di classe ha dimenticato la merenda e mia madre mi ha insegnato la gentilezza e a condividere. Così ho condiviso il mio toast con Giacomo e adesso siamo amici, amici per la pelle.

no, amici per toast. Ecco, comunque posso fare un applauso alla mamma e anche a te, caro Lorenzo, la mamma che ti ha insegnato la gentilezza, bravo, e tu che hai imparato subito la gentilezza e hai condiviso il tuo toast con il tuo amico che si era in qualche modo dimenticato la merenda. Oh, e grazie. E guarda, ti posso dire, Lorenzo, mi sono dimenticato anch'io la merenda, che potresti divine. No, sto scherzando, è che ho fame, sono le 7.53 e io ho già fame, e quindi chi è che condivide la merenda con me? Edizione straordinaria, qualcuno potrebbe condividere la merenda con me? Grazie. Attenzione, edizione straordinaria, ciao Radio Kids, sono Aurora da Vittorio Veneto, Treviso. Io l'altro ieri sono andata con la scuola a Pordenone Legge, sicuramente una manifestazione sulla lettura sui libri, bellissima questa cosa, ed è una bellissima edizione straordinaria. Ultime notizie, ciao Aurora da Treviso, dalla provincia di Treviso, ecco. E poi abbiamo qui edizione straordinaria, Elia, il batterista in crociera in Grecia e Turchia per le sue vacanze super dell'estate 2026. Attenzione, buon venerdì per tutto il dì anche da mamma Michela. Oh, i cuori, cornetti e caffè sono arrivati nel frattempo. Allora, Elia, quindi tu hai fatto il batterista in crociera? Sì, perché vedo una foto che hai batterista. Vedi, ho visto la foto che hai mandato. Eccola qui. Sei in crociera, sei con il cappello da capitano, e hai fatto il batterista? No. Magari sarebbe stato bello, magari poter suonare. C'era un'orchestra in crociera, magari durante gli spettacoli serali c'era un'orchestra, poteva andare lì e suonare la batteria con loro, sarebbe stato bellissimo. Comunque il batterista Elia è andato in crociera in Grecia e in Turchia. Che bello. Ciao Elia, un abbraccio, edizione straordinaria, basta. Poi ciao Radio Kids, potete mettere 67 canzoni per favore di rap? Sono Francesco, qui non ne abbiamo neanche una, come faccio a metterne 67? Che meraviglia, grazie. Ah, fantastico, 67 canzoni di rap, penso che voglia dire questo, non lo so, datemi un caffè. 67 canzoni di rap non sarebbe male. Ciao Marco, edizione straordinaria, sono felice di essere alle medie. Matteo, che bello, ne siamo felici per te, grande Matteo. Che belle queste notizie oggi, tutte belle notizie, finalmente, perché oggi come oggi si accende la televisione, tutte brutte notizie, invece noi qui al Buongiorno di Radio Kids vogliamo solo belle e gioiose notizie, fino adesso sono tutte molto belle. Ciao papà Marco, edizione straordinaria, ieri ho messo un pezzo in più dell'apparecchio Giorgia, la nostra amica dei tre cuori, rosso, viola e azzurro, quindi ho messo un pezzo in più dell'apparecchio? Perché si mette a pezzi? Non si mette tutto insieme? No, scusate, no, perché non lo so, vabbè, però ha messo un pezzo in più, va bene, andrà sempre meglio, allora vedrai, grande Giorgia! E poi no, però non è Giorgia la cantante. Oh, chi c'è? Ciao Radio Kids, sono Chloe e quella nella foto sono io. Sei meravigliosa con questo pigiamino rosa. Ma senti un po', come si chiama questo bel cagnone nero che stai abbracciando? Non me lo ricordo, se magari ce l'hai detto in qualche altro messaggio in passato, ma io non me lo ricordo. Me lo ricordi tu come si chiama il tuo bellissimo cagnone? Ecco, ciao Chloe. Poi edizione straordinaria, ho fatto una buona colazione, Clelia. Buongiorno a Radio Kids, Giulio da Grenoble. Oggi, visto che comincia alle 9, vi posso scrivere e ascoltarvi in diretta. Ciao Marco, ciao Giulio. Allora, aspetta, ho fatto una buona colazione, Clelia. E Giulia, allora, chi è che comincia? Lo sai che non ho capito? Ah, io la mattina, ma... Signore e signori, la mattina io proprio... Allora, Giulio e Clelia. Chi è dei due sta scrivendo? Vabbè, ci ascolta tutte e due. Ma attenzione, edizione straordinaria, cari Clelia e Giulio, io ho la vostra cartolina qui, eccola qua, che avete mandato quest'estate. Un saluto dalla Camargue. Se un giorno venite in Camargue e vi vestite di rosso, attenzione, ci sono i tori selvaggi! Questa è un'edizione importantissima.
chiunque capiti in Camargue, mi raccomando, lì in Francia, mi raccomando, non vi vestite di rosso, perché ci sono i tori selvaggi che non amano molto il rosso. Comunque, ciao Giulia, Giulio e Clelia da Grenoble, mamma Elisa e papà Gianluca, un abbraccio a voi, grazie per questa bellissima cartolina che ci avete mandato quest'estate. Però sì sì, perché ne sono arrivate tante, però ne stiamo leggendo una a una, passo passo, man mano che arrivano i possessori delle, coloro che hanno mandato le cartoline, noi le leggiamo. Grazie, ciao Clelia, ciao Giulio. Allora, se volete mandare la vostra cartolina, la cartolina della vostra città, del vostro paese, inviatela via Asiago 100195 Roma. La inviate al buongiorno di Radio Kids, Radio Kids, papà Marco, Arianna, siamo noi, ci siamo noi al buongiorno di Radio Kids. Via Asiago 100195 Roma. Allora, devo mettere una canzone, leggo un altro messaggio, va, se no rimane. Ah no, lo devo ascoltare questo messaggio. Quindi a questo punto è arrivato il momento dei supereroi, di coloro che sfidano la sveglia la mattina sotto la città, no, sotto le coperte più che altro, caro Giorgio Vanni, ecco. Lottiamo per svegliare contro la sveglia, qui lottiamo contro la sveglia la mattina.

0: anch'io credo nei supereroi. Dragon. Ma che bella questa supereroi! Noi siamo i supereroi del mattino, coloro che si svegliano presto la mattina e così cominciano la giornata alla grande con la gioia, col sorriso, insieme al buongiorno di Radio Kids. Edizione straordinaria, sono felicissimo di essere qui al buongiorno di Radio Kids, sono papà Marco. Basta, ok. Allora, qual è la bella notizia che vorreste annunciare a tutto il mondo? Oggi siamo diventati degli strilloni, quindi cominciate il vostro messaggio con edizione straordinaria oppure ultime notizie. Oggi voglio annunciare al mondo che... Poi tocca a voi, scrivete quello che volete, la vostra bella notizia, raccontatemi qualcosa di bello che vi è successo, una bella notizia legata proprio a questi primi giorni di scuola, una nuova amicizia, un incontro speciale, una cosa che avete imparato, un momento divertente, una sorpresa che vi hanno fatto. Ecco, scrivete il vostro messaggio al 333 669 0818. La nostra amica Giovanna da Scisciano, e ieri ci dice l'edizione, anzi la notizia è che ieri è andata a giocare insieme alla sua cuginetta Camilla al rifugio, e poi dice anche vi voglio bene, grazie Giovanna. Che belle queste tutte belle notizie qua oggi, tutte belle notizie. Buongiorno Marco, tantissimi auguri di buon compleanno alla piccola Viola da papà Giorgio, mamma Stefania da oggi, va bene, aspetta, allora non lo dico tutto, signore e signori, prendo l'ukulele così la cantiamo tutti insieme, siete pronti? Allora amici, amiche del buongiorno di Radio Kids, la nostra amica a cui facciamo gli auguri si chiama Viola, mi raccomando, quindi cantate insieme a io. Allora, tanti auguri a te, e tanti auguri a te, e tanti auguri a Viola che oggi compie ben 3 anni. Wow! Ma questa è proprio una notizia incredibile, questa è un'ultima notizia, un'edizione straordinaria, Viola compie 3 anni! Tanti auguri a te! Evviva! Ma perché io faccio queste cose, mi diverto tantissimo. Allora, alla piccola Viola da papà Giorgio, mamma Stefania e dalla sua sorellina Stella. E appunto, quindi oggi Viola compie 3 anni e attenzione, ci dicono che diventa grande. Effettivamente sì, 3 anni. 1000 baci da tutti noi. Posso aggiungere anche un bacio io? Anche un mio. 1000 baci da voi e uno da parte mia alla piccola Viola che oggi compie 3 anni. Evviva, buon compleanno! Poi un'altra edizione, vediamo un po', eccola qua. Ciao papà Marco, la mia notizia bella è che domani si dorme. Diana da paese, ciao Diana. Edizione straordinaria, domani si dorme e la sveglia non suona. Questa sveglia, com'è la sveglia? Drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin. È un po' birichina questa sveglia, E drin, eccola là, capito? Ecco.
1: Quando suona?
0: Cosa?
1: Di mattina. La mia sveglia birichina.
0: Che succede?
1: È d'accordo.
0: Sì.
1: Con il gallo.
0: Che fa?
1: Quando torna il sole giallo.
0: Ah, ok.
1: Il rumore
0: è fastidioso.
1: Mamma mia.
0: A me è tutte le mattine.
1: Birichina, il dovere solo fa. La sveglia birichina.

0: buona.
1: Mi dice la mia mamma.
0: Cosa?
1: Porti i bambini a scuola.
0: Sì, correte tutti, sono le 8 e 5. Bene, bene, bene. Allora, ciao, sono Alice da Palermo. Io vorrei inventare una notizia. Posso? Ma certo, oggi stiamo proprio giocando a questo. Siete tutti dei giornalisti, quindi è la vostra edizione straordinaria, la vostra ultima notizia, la vostra ultima bella notizia. Se dici di sì, eccola, la guerra è finita. Allora sapete che vi dico? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Certo, speriamo, speriamo. È un bel augurio. Grazie Alice da Palermo. E poi... Ciao papà Marco, sono Maddalena da Fano, edizione straordinaria! Voglio dire al mondo che oggi sono felice perché mi vedo con mio cugino Ludovico e domani è sabato e non c'è l'asilo! Con le risatine, con le emoticons delle risatine. Ah, Maddalena, mannaggia. Vabbè, ci sta, sabato e domenica ci si deve un po' riposare dopo le fatiche della settimana, quindi va benissimo. Ti sei meritata tutto il riposo per domani. E saluta anche da parte mia tuo cugino Ludovico. Mi raccomando, ciao Maddalena. E poi ciao papà Marco, sono Giosuè e la notizia che vorrei dare è che, aspetta, edizione straordinaria, mi hanno regalato lo skateboard. Wow, grazie per tutti questi caffè. Notizia straordinaria, Joel ha ricevuto un semaforo giocattolo e ora dirige il traffico in casa. Questa è una notizia super straordinaria. Ma che meraviglia, ma come dirige il traffico in casa? Quindi vuole diventare, che vuole fare da grandi? Il vigile, potrebbe essere, non so fischiare. Giosuè comunque ha ricevuto in regalo uno skateboard, grazie per tutti questi caffè. Giosuè, lo sai una cosa? Io non ho mai imparato ad andare sullo skateboard, ci ho provato tantissimo quando ero piccolo. Niente, non è una cosa che fa per me lo skateboard. Vabbè, ma tu sarai bravissimo, grande, questa è una notizia straordinaria. Grazie amici, ciao Giosuè, ciao Joel. E poi, edizione straordinaria, 2 giorni fa ho compiuto 9 anni, Sebastiano da Bologna. 9 anni sono tanti, cresci caro Sebastiano, che bello. Beh, anche questa è una bellissima notizia. Io penso, qualche giorno fa ho compiuto 7.000 anni, non so, ho perso il conto, va bene. Ciao Sebastiano da Bologna, che bella Bologna, sono stato quest'estate, anzi i primi di settembre sono stato a Bologna, sempre bello tornare lì. Ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano, il mio compleanno è stato a luglio, il mio voto il primo giorno di scuola è 9, perché se era dell'altro giorno, dell'altro giorno. E un evento straordinario è stato il 50° anniversario dei miei nonni. Ma la festa, ma che bello! 50 anni di matrimonio, giusto? E allora, 50 anni di matrimonio sono nozze d'oro, se non sbaglio. Sono nozze, sì, penso di sì, le nozze d'oro. Ma che bello! Ma questa è una bellissima notizia, Gabriele! Potresti mettere Get Lucky di Daft Punk, Pharrell Williams e Nile Rodgers? Lo sai che forse non c'è, caro Gabriele da Gaggio Montano, però Get Lucky è bellissima questa canzone. Ottima scelta musicale. Bravo, bravo, però non so se c'è. Adesso la cerco. E poi la sveglia birichina. Ah sì, scusate. Sì, no, infatti era la sveglia birichina, giustamente, mi hanno suggerito prima, me lo sono ricordato, adesso ho letto il messaggio di una persona che me lo stava suggerendo, la nostra Francesca da Maddaloni, grazie, e l'ho anche messa, evviva, ce l'ho fatta, mi sono ricordato, mamma mia ragazzi, che memoria. Ciao papà Marco, siamo Daphne e Lara e l'edizione speciale da Mallorca è che Lara ieri ha fatto la sua prima lezione di sax. È vero, l'aveva detto se non sbaglio, l'avevate detto, vero? Sì, di sassofono. E suona come... No, ma dai! Io lo leggo, è troppo divertente, però... No, allora, suona come un'altra stronzata. Ma è la prima lezione, ma che pretendete? Un attimo, date tempo a Lara di imparare a suonare il sax. Era la prima lezione, ci può stare, insomma, un'altra strozzata, poverina. Daphne oggi presenta a scuola una ricerca sugli alberi. Ma che bello, cos'è questa ricerca sugli alberi? Che cosa hai scoperto facendo questa ricerca, cara Daphne? Comunque, grazie per i caffè e per i cornetti. Ci puoi far sentire diventare un albero dello zecchino Teodoro. Ah, sì, che se, secondo me, se non sbaglio, era la stavamo ascoltando poco prima dell'inizio del programma. Adesso la rimetto. Ciao Daphne, ciao Lara, vai tranquilla, vai dritta per la tua strada. Vai tranquilla, l'anatra strozzata prima o poi, poverina, povera anatra, vedrai che verrà messa da parte e diventerai super brava a suonare il sassofono. Ecco, ecco. Allora, diventare un albero, aspetta, questa me la segno, diventare un albero. Ok, e questa ci siamo. Che devo far sentire? Ancora il grande Mazinger devo far ascoltare. Buongiorno Papa Marco, vorrei dirti che sono felice di risentirvi perché sono nella scuola internazionale che inizia prima. Accidenti, accipicchi, acciperbolina. Ti mando tantissimi caffè, grazie Samuele da Quarto d'Altino. E, quindi cominci un po' prima, quindi bisogna leggere i tuoi messaggi un po' prima perché sicuramente entri un po' prima. Va bene, Samuele da Quarto d'Altino, ciao, un abbraccio abbraccioso. E poi c'è un audio che devo ascoltare. Fermi tutti, aspettate che lo ascolto durante la prossima canzone. Qui però chi c'è? Ciao Papa Marco, sono Anna da Cabiate e ho 10 anni. Edizione straordinaria! Sono sopravvissuta alla prima settimana di scuola. E che è stata così, così tragica, così disastrosa? Ma dai, è possibile! E oggi come premio vado a cavalcare. Io adoro i cavalli e tutti gli animali. Puoi mettere Supereroi di Mr. Rain? Grazie, tanti caffè per te, grazie con caffè cornetti. Ci provo, Anna, io ci provo, perché intanto l'ho segnata, perché ho in lista ancora un po' di canzoni da mettere che ancora non ho messo. Va bene, comunque grazie, dai, tranquilla, vedrai che la prossima settimana, la seconda settimana andrà molto meglio della prima. Chissà, sono sopravvissuta la prima settimana. Attenzione! Buongiorno Papa Marco, siamo Anita e Lisa da Gallarate. Ciao amiche. Signore e signori, vi volevo annunciare che oggi andrò al compleanno della mia amica Vittoria, che ho conosciuto all'oratorio estivo. Sono molto felice, anche se qui a Gallarate piove. Eh sì, infatti lo sapevo che tu lì al nord piove. Buona giornata a tutti, buon weekend, ma anche a te Anita e Lisa, anzi anche a voi, Anita e Lisa da Gallarate. E saluta tanto la tua amica Vittoria, fa gli auguri da parte mia, da parte di Papa Marco. E poi di a Vittoria, se non conosce il buongiorno di Radio Kids, di ascoltarlo la mattina dalle 7.30 alle 8.30. Quindi vi ricordo, amiche, amici, che il concorso Porta un amico a Radio Kids è ancora valido, anzi, varrà per tutto l'anno. Vale per tutto l'anno, quindi portate amici, dite a tutti, tutti quelli che conoscete, ma la conosci Radio Kids? E tu la conosci Radio Kids? Ma il buongiorno di Radio Kids lo ascolti? Allora, se non lo ascolti, ascoltalo la mattina con Papa Marco e Arianna dalle 7.30 alle 8.30 su Rai Radio Kids. E poi durante la giornata ci sono un sacco di cose bellissime da ascoltare, libri, favole, Armando, Crude, DJ, Lella e Lallo. Insomma, ci sono un sacco di personaggi, un sacco di cose belle da ascoltare durante tutto il giorno di tutta Radio Kids. Buongiorno Papa Marco, edizione straordinaria, siamo Angelica e Chiara e oggi dopo la scuola partiremo per andare in montagna per tutto il weekend per fare tante passeggiate. Ma che bello! Allora, a me la montagna piace molto perché dopo le passeggiate che cosa succede? Si mangia! Sempre questa cosa, io ma che ne so, ho sempre fame. Grazie, ciao Angelica e Chiara. E poi ecco, alla nostra amica Chloe, il cane si chiama Ramsey. Ciao Ramsey, è bellissimo, ha due occhi meravigliosi il tuo cagnolone, cara Chloe. E poi devo ascoltare un messaggio audio, quindi ce l'avevano chiesto prima, me l'avevano chiesto prima e lo faccio ascoltare adesso, il grande Mazinga. Mazinga! Mazinga! Vabbè, basta, sto zitto. Mazinga! Come fa? Mazinga!

Ciao Zingo! Ho trovato anche Get Lucky di Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, che bello! Allora, saluto il nostro, eccolo qua, il nostro amico, il nostro Francesco da Bastia Umbra, la sua edizione straordinaria, la sua notizia straordinaria è che la prossima settimana andrà a nuoto! Evviva! Allora, stiamo praticamente, per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, oggi giochiamo a diventare, siamo diventati tutti dei grandi giornalisti, quindi edizione straordinaria, iniziate il messaggio con edizione straordinaria e poi raccontate qualcosa di bello che vi è successo, una bella notizia legata magari alla prima settimana di scuola, al fatto che avete conosciuto un nuovo amico, che vi hanno fatto una sorpresa o avete fatto qualcosa di speciale o accadrà qualcosa di speciale, ecco, come al nostro amico Francesco Bastia Umbra che la prossima settimana andrà a nuoto, quindi iniziate il messaggio con edizione straordinaria oppure ultime notizie e voglio annunciare al mondo, che poi scrivete voi cosa volete annunciare. Noi qui al Buongiorno di Radio Kids con l'Allegra Combriccola vogliamo soltanto notizie belle e gioiose, ecco, così noi siamo fatti, così vogliamo, amiamo la gioia e l'allegria. Abbiamo un'altra Chloe. Sono Chloe, viva Grotta Ferrara. Ultime notizie. Se facessimo la pet therapy con i panda, loro non sarebbero più in via di estinzione. E questa ci potrebbe stare. Potreste mettere apt, dirò se Bruno Mars. Va bene, questa ce l'ho, questo lo so che ce l'ho. E quindi la metto apt. Allora, ecco, sarebbe bello. Allora, facciamo tutti i pet therapy con i panda. Ma si può fare? Io non so se poi realmente si può fare la pet therapy con i panda. Chi lo sa? Non lo so. Buongiorno, sono Lucia. Sono felicissima perché ho visto 3 film addirittura. Perché mi sono svegliata alle 6:11 e ti mando 136 pomodori secchi. Una parmigiana con i pomodori secchi e 171 pomodori secchi col tonno in mezzo. Ciao Marco, ciao Lucia, ma che meraviglia, grazie. Ho il pranzo pronto praticamente, sono a posto così, sto a posto per tutta la giornata, anzi direi che sono a posto per tutto il fine settimana, per tutto il weekend. Ciao Lucia, grazie. 136 pomodori secchi mi manda, mica gotica. Buongiorno Papa Marco, siamo Nicolas e Federico, edizione straordinaria. Purtroppo dalla prossima settimana inizia il tempo pieno a scuola e usciamo alle 16:30. Non mi sembra proprio una notizia gioiosa per voi, però è bello, va dai, si sta a scuola fino alle 16:30 con gli amici, si passa un po' di tempo, sicuramente giocherete, avrete anche il tempo per giocare, per confrontarvi, per fare nuove amicizie, per stare un po' in compagnia, in allegria. Che state a fare a casa? È meglio stare a scuola fino alle 16:30. Vero genitori che lavorano, veri genitori che lavorano, va bene. Ciao Nicola, San Federico, un abbraccio. Che bello. Allora, edizione straordinaria, sezione sport. Rocco da Padova sa nuotare a cagnolino. E penso che Rocco sia il fratello di Patrizia, vero? Sicuramente. Che bello. La Patrizia che prima ci ha detto che ha messo l'apparecchio. Allora, aspetta, se non ricordo male, allora sono arrivate delle cartoline da parte di amici. Eccola! L'ho trovata. Allora, Rocco, Patrizia, ho trovato la vostra cartolina, quella che avete mandato questa estate. E allora, ciao, siamo Patrizia e Rocco da Padova. Un saluto da Bassano del Grappa. E siete stati a Bassano del Grappa quest'estate? Ma avete visto quanto è bello il ponte? Sul ponte di Bassano? È bellissimo. A Bassano del Grappa ci sono stato, tu pensate voi, 1200 anni fa, in una gita alle scuole, in terza media se non sbaglio. Qui l'era preistorica, era praticamente in terza media, abbiamo fatto una gita da quelle parti e siamo andati anche, mi ricordo, Bassano del Grappa. Che meraviglia, è bellissima Bassano. No, poi ci sono anche tornate effettivamente anche dopo, però la prima volta che sono stato a Bassano del Grappa è stato in terza media. Grazie, ciao Rocco, ciao Patrizia, grazie per la cartolina. E anche voi, se volete inviarci una cartolina, mandatecela, perché siamo contentissimi di ricevere le vostre cartoline via allora il Buongiorno di Radio Kids, oppure Papa Marco e Arianna,
via Asiago 100195 Roma. Poi tanto le cartoline arrivano e noi le leggiamo qui in diretta. Hai visto che bello? Attenzione, ciao Radio Kids, c'è un nuovo compagno di classe nella mia scuola. Allora, di giovane io, Emanuele e Flavio abbiamo... Chi è? Emanuele e Flavio? Nella mia scuola, chi è? Emanuele e Flavio? Sì, beh, stavo leggendo i messaggi vecchi. Emanuele e Flavio. Emanuele, ecco, mi sta scrivendo in diretta, mi sta ascoltando. Ciao, c'è un nuovo compagno di classe nella mia scuola. Allora, caro Emanuele, che hai scritto questo messaggio, che sei all'ascolto, di al tuo amico, nuovo amico a scuola, ma l'ascolti Radio Kids? L'ascolti il buongiorno di Radio Kids? Ecco, porta un amico a Radio Kids. Quindi Emanuele, porta un amico, porta il tuo amico nuovo e annunciagli che esiste questo programma, e la mattina così più siamo e meglio stiamo. Questa cosa mi piace sempre. Grazie Emanuele. Poi, buongiorno, sono Beatrice da Sesto Fiorentino. La mia notizia straordinaria è che ho cominciato piscina e che ci andrò tutti i giovedì. Lo desideravo tanto, ma che bello. Grazie, è una bellissima notizia, cara Beatrice, un abbraccio a te. E poi, attenzione, edizione straordinaria, domani inizio anche io nuoto e sono felicissima, tanto saluti, tanti sì, buonanotte, ormai non leggo neanche più, tanti saluti da Petra da Vinovo, ciao Petra, è una bellissima notizia straordinaria. Ecco, per chi si fosse sintonizzato solo in questo momento, oggi stiamo giocando a fare i giornalisti. Qual è la vostra edizione straordinaria? Qual è la vostra notizia incredibile? La notizia che volete urlare a tutto il mondo in qualche modo, che ne so, una cosa bella che vi è successo, una notizia legata proprio a questa settimana di scuola, una nuova amicizia, un incontro speciale, una cosa che avete imparato. Ecco, iniziate il messaggio con edizione straordinaria oppure ultime notizie, e quindi a questo punto scrivete qual è la vostra bella e ultima notizia, ultima per modo di dire, insomma la vostra super notizia di oggi. 333 6690 818. E adesso diventiamo un albero, cioè devi diventare un albero, una cosa bellissima, però ci vuole tempo, perché bisogna dare tempo al tempo.

0: bisogna avere pazienza nella vita, le cose vanno fatte con i loro tempi, con calma, e quindi per diventare un albero ci vuole tempo. Bellissima questa canzone.
1: Che sai, ci vuole tempo a diventare un albero.
0: Non abbiate fretta di crescere. Che bella questa canzone, direttamente dal 67esimo Zecchino d'Oro. Attenzione, un'altra edizione straordinaria. Ciao Radio Kids, come state? Devo dire molto bene, sono Anna Sole e ho una edizione straordinaria. Quest'anno ho imparato a fare le capriole sott'acqua, all'indietro addirittura. No. Io non ci riesco. No. Le capriole all'indietro sott'acqua. No. Ma tu sei brava. E sapete che dice? Ne faccio tantissime. Ciao, tanti baci a tutti e salutatemi crude. Va bene, te lo saluterò appena lo incontro. Te lo saluto. Grazie Anna Sole. Anna Sole che fa le capriole sott'acqua, tutte all'indietro. Ma che come complicata, come no, non ce la faccio. Allora, caro Emanuele, mi chiede, ma Radio Kids la fate solo dal lunedì al venerdì? Allora, Radio Kids è una, ovviamente sì, c'è 24 ore su 24, è una stazione in cui c'è praticamente, lo saprai, insomma, musica e programmi, c'è Armando Grud, eccetera eccetera, ma il buongiorno di Radio Kids solo esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:30, perché questo è il programma che si sveglia con voi, fa colazione insieme a voi e vi accompagna, così per modo di dire, a scuola. Ecco, quindi noi ci siamo soltanto dal lunedì al venerdì, io e Arianna, capito? Attenzione, c'è un messaggio vocale da ascoltare, e allora, visto che l'ho trovata e me l'avete chiesta prima, ve la metto. Get lucky, dai, un po' di fortuna a tutti ci vuole, eh? Dai, oggi finiamo questa puntata col funky. Yeah. Antica ritmo, ragazzi, scatenatevi, tanto sarete già tutti a scuola.

che bello questo ritmo per chiudere la puntata. Attenzione, attenzione, e notizia importante, straordinaria: Emma ha imparato a nuotare senza braccioli, senza ciambella, senza cuscinetto, insomma senza niente. Evviva, brava Emma, questa sì che è un'edizione e una notizia straordinaria. È straordinario, eh? È vero quanto è straordinario. E poi attenzione, attenzione, altra notizia straordinaria: il nostro amico Matteo da Napoli, ultime notizie, sta andando dal cardiologo per fare l'elettrocardiogramma. Beh, divertente, ti metto tutte cose addosso, no? Tutte piccole ventose. Sarà. Mattia, vedrai, è molto divertente. Sì, io da piccolo mi divertivo, che ne so, mi mettevano tutte queste cose attaccate addosso con i fili che attaccati a una macchina, però non è niente di particolare. Tranquillo, grande, questa è una bella notizia. Sì. Sarà una bella notizia. Ciao Mattia da Napoli, ti mando un abbraccio abbraccioso grande. E poi aspetta salutatemi Crud, ha scritto la nostra Anna Sole, ma mi sono dimenticato di Armanduccio, un abbraccio anche per lui. Va bene che sia Armando che Crud li ho visti proprio qualche giorno fa. Mannaggia, se lo sapevo prima li salutavo prima, ma tanto li rincontrerò e te li saluterò, Anna Sole, ecco.

0: Edizione straordinaria, il buongiorno di Radio Kids è terminato. Non è proprio una bella notizia, effettivamente, Sì, vabbè. E sono le 8:31, ragazzi. Bisogna chiudere. È arrivato il momento di salutarci. Purtroppo. E questa non è proprio una bella notizia. Però è una notizia straordinaria. No, non è una. La notizia straordinaria. Attenzione, ce l'ho. Edizione. Notizia straordinaria! Lunedì si torna in diretta qui al buongiorno di Radio Kids. Alle 7:30 ci sarà Arianna, non ci sarò io. Io ho chiuso la settimana e Arianna aprirà la settimana. Quindi è una notizia super meravigliosa, super fantastica. E quindi voi divertitevi, passate una bella giornata, passate un bellissimo fine settimana. Così coloratelo e riempitelo di cose belle, di cose gioiose, di cose straordinarie. Imparate sempre nuove cose. E non dimenticate di dire a tutti i vostri amici che esiste il buongiorno di Radio Kids, che noi siamo qui dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al venerdì, va bene? E adesso, signore e signori, purtroppo è arrivato proprio quel momento lì, il momento non della sveglia ma della sigla. Kids. Oh, svegli ragazzi, sveglia, da voi che sono svegli,
1: tutti giù dal letto,
2: strapiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta,
1: brioche, latte,
0: marmellata,
1: la giornata
2: col sorriso e tanto buon umore,
1: partiamo in allegria
0: con
3: Buongiorno di Radio
0: Kids.
3: Yes. Questo è il buongiorno di Radio Kids.
0: Questo è il buongiorno, ma è anche finito.
3: E ogni cosa sarà magica.
0: Magic. Di
3: Radio
0: Kids. E si è indovinato. Ciao amici, un abbraccio abbraccioso a tutti.

0: percussioni, archi, piatti, paro.
1: Lei ti accanto, se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti dargli un bacio, allora baciala.
2: Hai sentito qualcosa?
1: Lei ti piace, tanto, tanto d'amore.

0: China. Avanti, baciala.
1: Aiuto! Sbaglio.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
0: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
0: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
0: Ah, ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
0: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
0: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
2: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
3: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricole.
0: Ci risiamo. Dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
0: Crud, si chiama Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
0: Mortadel.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Il capo si chiama Mortadel. E questa volta, però, la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
0: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: Non vorrei aver capito male il messaggio, ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo Mortadel era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscito a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancet, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cot. Si chiama Cot.
1: Va bene, Cot. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza perché... Perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zaccat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
1: La risata. Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto, che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto.

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia.
0: Ecco, sì.
2: Dove si trova il pianeta Kot?
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle.
2: Del resto,
1: se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Sì, io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì, certo.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco, questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Senti, Crude, mi dispiace molto per te. Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo

0: che gli arrivano dallo spazio profondo sono spesso disturbati.
1: Comunque ce la siamo scampata.
0: E sappiamo cosa fare, no?
1: A cosa ti riferisci, Armando?
0: Alla nostra passeggiata.
1: Ah.
0: Eri indeciso se farlo o meno a causa delle previsioni meteo.
1: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
0: Il meteo, ce lo ha detto Crud. Oggi c'è il sole dappertutto.
1: È vero. E allora si va, grazie Crud.
2: Divertitevi pure finché potete! Presto, molto presto, sarete soppressati!

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo sai,

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia. Chi

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Telefonate, bambine e bambini, genitori, nonni, nonne, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi inizia una nuova puntata di
1: Big Bang Day.
0: E insieme a me ci sono come sempre i fantastici Lella.
2: Ciao Armandissimo e ciao bambini.
0: E Lallo.
3: Ciao Armando, ciao bimbe bimbi.
0: Allora, io con voi due oggi vorrei inaugurare una nuova rubrica.
3: Ma bello, si mangia. Dove sono pizzette e pasticcini?
2: Ma quali pizzette e pasticcini, Lallo?
0: Già, quale pizzette e pasticcini, Lallo?
3: Tu hai detto che dobbiamo fare un'inaugurazione. E allora, hai mai visto un'inaugurazione senza patatine, pizzette e pasticcini?
2: Ah, sì, le patatine le voglio anch'io. Mi piacciono le patatine.
0: No, stiamo calmi. Non ci sono né patatine né pasticcini.
3: No. E perché?
0: Perché per inaugurare una nuova rubrica alla radio non c'è bisogno di fare una festa. Al massimo, se proprio volete, possiamo sentire insieme una bella canzone.
2: Va bene, le nostre canzoni sono sempre bellissimissimissimissime.
0: Brava Lella.
3: Però se le ascolti mangiando una pizzetta te le godi di più.

0: Bentornate bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Allora, Lella e Lallo, siete pronti per inaugurare questa nuova rubrica dedicata allo sport?
1: Sì, Armando!
2: Però anche se senza neanche un dolcetto.
1: E nemmeno una patatina.
0: Dai, forza, non pensateci più. Dobbiamo tenerci in forma nel caso ci venisse voglia di iniziare uno dei tanti bellissimi sport che si possono fare. Come ad esempio, che va tanto di moda, il tennis.
2: No, Armando, si corre troppo di qua, di là, mi scompiglierebbe la criniera.
0: Va bene, allora salto in alto.
1: Io mica sono una capretta, non so saltare tanto in alto, Armando.
0: Pattinaggio artistico?
2: Ma i pattini non si fissano bene sugli cioccoli.
0: E tiro con l'arco?
1: E se poi sbaglio e la freccia va a finire da un'altra parte?
0: Va bene, ho capito. Vi faccio conoscere uno sport che si pratica da secoli. L'antichissima arte marziale del karate o karatedo.
2: Bella! La possiamo cominciare anche Lella e io?
0: Ma certo! Il karate, anche se molti e anche io magari dicono karate, è un'arte marziale che si può cominciare fin da piccoli e si può praticare per molti, molti anni.
1: Ma Armando, che cosa vuol dire karatedo?
0: In giapponese karatedo è composto dalle parole karate, mano vuota e do, via.
2: E come si inizia a praticare questo sport, Armando? Mi sembra adatto a uno sceriffo super coraggioso come me.
0: Allora, per prima cosa si inizia da degli esercizi molto semplici, tipo capriole, la ruota. Ma per praticare questo sport c'è un aspetto importantissimo, ed è il rispetto delle regole.
1: Però, Armando, a me sembra uno sport un po' violento, con tutti quei colpi.
0: Hai ragione, Lellina. Il karate potrebbe sembrare poco adatto a dei bambini piccoli. Ma siccome si basa su delle regole molto precise, che vanno rispettate come in tutte le arti marziali, non è così pericoloso. E poi non è come può sembrare uno sport individuale, cioè che pratica una persona sola, ma è uno sport di squadra e quindi insegna a stare insieme e a fare attenzione all'altro.
2: Bello, non vedo l'ora di iniziarlo, voglio diventare come Kifu Wanda.
1: Lallo, vorrei dire Kung Fu Panda.
2: Appunto.
0: Mi sembra un'ottima idea, Lallo. E allora salutiamo tutti i bambini che praticano il karate e dedichiamo loro la prossima canzone, che è tratta esattamente dal film Kung Fu Panda.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang con Lella.
1: Eccomi qui!
0: E Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E abbiamo inaugurato una nuova rubrica dedicata agli sport, in particolare al karate. Allora, che cosa ne dite di iniziare un bel corso di arti marziali?
2: Sì, bello! Io voglio fare il tattoo!
0: Ah no, io credo che tu voglia dire il taekwondo!
2: Ecco, sì, oppure il kifu!
0: Il kung fu!
2: Sì!
1: È molto bello anche quello che si fa anche nei parchi! Com'è che si chiama? Letteci!
2: Salute!
1: No. Grazie Lallo, ma non ho starnutito, sì. Parlavo di quell'antica disciplina che si chiama Cici.
0: No, non credo di aver capito Lella, tu intendi il Tai Chi, che è un'arte marziale che viene praticata con dei movimenti molto lenti e fluidi.
1: Proprio quello Armando, mi sembra molto adatta a me.
0: Sì, hai ragione Lella, ti ci vedo a fare il Tai Chi. Allora Lallo, Lella, avete deciso quale vi piacerebbe fare?
2: Se Lella bella vuol dire che non ha deciso, e io ho bisogno di fare merenda prima di decidere.
0: Va bene, allora io vi lascio un po' di tempo per pensarci,
2: sì.
0: E intanto vi faccio l'indovinello che ci ha lasciato Eleonora di 10 anni al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vediamo se voi siete capaci di risolverlo. È verde ma non è erba, è rosso ma non è fuoco, è tondo, ma non è il mondo. Che cos'è?
1: Tondo, verde, rosso, non lo so.
2: Ma forse una mongolfiera?
0: No, è il cocomero.
2: Buono cocomero, l'avevo detto che era ora di fare merenda.
0: Certo. E allora salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori, le nostre amiche ascoltatrici. Gli diamo appuntamento presto per una nuova, nuovissima puntata di
3: Big Bang.
0: E mi raccomando, scegliete l'arte marziale che volete fare. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo», disse il signore dell'autunno sorridendo sornione.
1: E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri».
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa,
1: disse la donna.
0: Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, oh, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti bambini e bentornati a Big Bang, l'esplosivo programma di Radio
1: Kids
0: con Armando,
2: Lala
0: e
1: Lella.
0: Oh, che bello, state tutti bene bambini?
2: Sì.
0: E voi, state bene Lalo, Lella?
2: Sì,
1: certo.
0: Oh, allora, vediamo un po'. Dunque, ah no, ve lo chiedo, sapete di che cosa parliamo oggi?
1: No.
0: Bravi, avete indovinato.
1: Ma se non abbiamo detto niente.
0: No, avete risposto giusto. Ascoltate, vi rifaccio la domanda e voi rispondete come prima. Sapete di che cosa parliamo oggi?
1: No.
0: Esatto, nonno. Oggi sì.
2: Ma di quale nonno parliamo?
0: Parliamo di nonni, beh, dei nonni in generale, ma soprattutto di un nonno. Un nonno che è molto simile a voi. Nonno DJ.
1: Sì, è vero, proprio come noi che siamo due DJ.
2: Sì, due DJ.
1: DJ.
2: DJ.
0: Va bene.

0: questa canzone di Nonno DJ. Io devo dirvi la verità, Lallo, Lella, miei adorati pupazzi, oltre ad adorare voi, io adoro anche i nonni.
1: Ma lo sai che noi pupazzi abbiamo i nonni?
2: Sì, dai. Bello, i nonni sono gentili, simpatici, ad esempio la nonna di Cappuccetto Rosa, bella.
1: Oh, io vorrei tanto una nonna per portarle da mangiare come fa Cappuccetto Rosso.
0: Bello, bello.
2: Bello, bello, sì, eh.
0: Beh, sarebbe proprio una bella cosa.
2: Sì, moltissimo. E cosa facciamo con i nonni, Armando, però, eh?
0: Beh, che ne so, per esempio ci puoi andare al parco, in
2: bella.
0: Un museo.
2: No, no, andiamo a prendere il gelato, dai, andiamo a prendere il gelato con il nonno.
0: Va bene,
2: eh?
0: Va bene, va bene. Allora, sentite, io devo dirvi una cosa.
2: Sì.
0: Che c'è una giornata speciale dedicata ai nonni, lo sapevate?
1: No, che bello.
2: Quando è, quando è, quando è?
0: È il 2 ottobre. E durante quella giornata, anzi durante tutta quella settimana, tutti i musei, molti dei musei, sono aperti e offrono le entrate gratuite.
2: Senti Armando, ma mi viene in mente una cosa, i nonni sono tutti curvi col bastone che camminano a fatica?
0: Ma no Lallo, ma cosa dici, dai? No, poi tra l'altro invece oggi i nonni sono in formissima, sono super sportivi ed è divertente stare con loro.
1: Sentiamo che cosa pensano i bambini dei nonni?
0: Dai!
3: Ciao Armando, sono Tommaso, ho 10 anni e mio nonno si chiama Sergio ed è molto simpatico perché mi fa sempre gli scherzi e gioca sempre con me. Ciao!
0: Allora, vi ricordate qual è il nonno che è diventato più giovane grazie alla sua nipotina? Al mio 3!
1: Io lo so, io lo so!
0: Ho detto al mio 3, insieme. 1, 2, 3!
1: Il nonno di Heidi!
0: Bravissimi, ci scommetto che anche i bambini a casa lo sapevano. Beh, poi Heidi ve la ricordate, no? Quella bambina vivacissima che viveva in montagna con il nonno, l'amichetto Peter e le caprette che facevano ciao, ciao.
2: Bella, bella. Ma tu le conosci le caprette, Lella, quelle di Heidi?
1: Io le conosco bene, le sue caprette, sono mie amiche.
2: Bello, ma sono simpatiche.
0: Vabbè, facciamo così, sentiamo la canzone di Heidi.

0: Voi sentite bene, Armando, guarda che non ha detto solo le caprette ti fanno ciao, ha detto anche ti sorridono i monti.
1: Sì, è vero.
0: Armando, ma non si è mai visto un monte sorridere, ma dai.
1: Ma è un modo di dire, Lallo, quando si dice che ti sorridono i monti, vuol dire che quel posto è talmente bello che ti rallegra l'anima, perché i monti sono illuminati, colorati, sono splendidi.
0: Bella.
2: Ti sorridono i monti.
1: Brava Lella. Ma allora vi voglio fare un'altra sorpresa a voi e ai bambini a casa.
0: Sì, bella.
1: Che ne dite di collegarci, visto che stiamo parlando di nonni, con una famosissima nonna delle fiabe? Nonna di Cappuccetto Rosso. Va bene?
2: Che meraviglia!
0: Dai,
1: ci proviamo.
0: Così ci fa le focaccine.
1: esatto. Allora, proviamo.
0: Sì.
1: Vediamo, dovrebbe essere in collegamento.
0: Sì.
1: Nonna di Cappuccetto Rosso?
0: Pronto?
3: Buongiorno, ci sono.
0: Come va, nonna? Tutto bene?
3: Sì, bene, grazie. Adesso che Cappuccetto Rosso poi è cresciuta, ho un sacco di tempo libero.
1: Un sacco di tempo libero.
0: Tempo libero.
1: E che cosa fai durante il giorno, nonna?
3: Ho un sacco di tempo libero, perciò vado a passeggio, cucino e mi farebbe piacere se Lallo e Lella venissero a passare un po' di tempo con me.
1: Ah, che bella idea!
0: È proprio bello, eh! Senti, Armando, ma se me lo compra un gelatino, cosa dici?
1: Ci andresti?
0: Io sì, direi.
1: E tu, Lella, ci andresti?
2: Certo che ci andrai, sarebbe fantastico!
1: Allora, chiedi Lallo, però sì. Non è carino che tu vada dalla nonna solo se ti dà il gelato, eh? Beh, insomma, sei un po'...
0: Un corno piccolo.
1: Allora chiediglielo.
0: Nonna, mi senti? Senti, me lo prendi un gelatino piccolo? Anche la coppetta va bene?
3: Non solo non te lo prendo, te lo preparo proprio io!
0: Hai sentito, Armando? Sì. Me lo prepara!
1: Vai!
0: C'ha la gelatiera la nonna!
1: Allora vai?
0: Sì, ci vado! Col pistacchio, la fragola, il cioccolato, la stracciatella e la zuppa inglese, nonna!
3: Ti preparo un buonissimo gelato di verdure!
0: No! Gelato di verdure no, Armando!
2: Che buono il gelato di verdure, ecco, invece! Vedi. Voglio assaggiarlo!
1: Caro Lallo, hai voluto fare il furbino, vedi? Ecco. Quando si fa, così si dice, gli opportunisti e sarai punito. Ma perché adesso vuol dire che fai qualcosa in cambio di qualcos'altro. Invece le cose bisogna farle perché fanno piacere. Adesso dovrai mangiarti il gelato alle verdure.
0: Ma la zuppa inglese con gli spinaci non sta bene.
2: Sarà buonissimo, vedrai.
1: Va bene. Ah, sentite, a proposito di fiabe, visto che ci siamo appena collegati con la nonna di Cappuccetto Rosso, che ne dite di sentire? Vi ricordate se io faccio bibidi bobidi di bibidi dodi
2: bibidi bobidi bu?
0: Brava Lella!

0: anche la fatina di Cenerentola era forse una nonnina, no? Nel cartone animato.
1: Sì, è vero. Però sai un'altra cosa, Armando? Mi piacciono tantissimo questi collegamenti con il mondo delle fiabe.
0: Sì, piacciono molto anche a me. Ne faremo tanti altri. Sono convinto che piacciono anche molto ai nostri amici all'ascolto. Ciao bambini, ci vediamo alla prossima puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao a tutti!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: RAI Radio Kids, la nostra radio.
1: Ci siamo, si inizia una nuova puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao bambini, come state?
3: Ciao a tutti.
4: Ciao Armandissimo, e tu come stai?
1: Io sto bene, ciao Lallo, ciao Lella. Sto così bene che oggi ho deciso di farvi un regalo.
3: Sì, un regalo.
4: Bello, bello, cos'è?
1: È una sorpresa.
4: Dai, lo sai che non mi piacciono le sorprese.
3: A me sì, di solito, ma oggi no.
1: Lo so, ecco, che siete impazienti, però invece dovete avere un po' di pazienza, proprio perché il mio regalo non è ancora pronto.
3: E quando lo sarà?
1: Diciamo più tardi.
4: E intanto cosa facciamo?
1: Beh, come cosa facciamo, Lallo? Siamo a Big Bang e abbiamo un programma esplosivo da condurre.
3: È vero, cominciamo, dai, così il tempo passa in fretta e il regalo arriva presto.
4: E allora vai con la prima canzone, che è...
1: Regalerò un sogno.
4: Oh no!
1: E perché no?
3: Te lo diciamo dopo, adesso musica!

0: Allora, perché avete detto oh no quando vi ho proposto questa bellissima canzone dello Zecchino?
1: Perché tu lo sai che a noi le canzoni fanno un certo effetto.
0: Ah già, ecco. È vero.
2: E visto che volevi farci un regalo,
1: magari volevi solo regalarci un sogno, come dice la canzone.
0: Solo? Ma ragazzi, regalare sogni è una cosa meravigliosa.
2: Ma i sogni non si mangiano
1: e non si toccano,
0: però si possono vivere e si possono trasformare in realtà. E l'augurio più grande che io vi possa fare, a voi, a tutti i bambini e ai loro genitori, è quello di continuare a sognare.
1: Allora, era proprio quello il regalo?
2: Un sogno?
0: No, no, non era quello il regalo. Anche se devo dire che quello che vi voglio regalare è molto vicino al sogno.
2: Un gelato da sogno?
1: Un cucciolo da sogno?
0: Vorresti un cucciolo, Nella?
1: Oh sì, tantissimo.
0: E di che animale lo vorresti?
1: Un gattino o un cagnolino.
0: Però lo sai che avere un cucciolo è un grande impegno, eh?
1: Mm-hmm.
0: È come avere un bimbo piccolo. Devi pensare sempre a lui, gli devi dare da mangiare, da bere. Poi lo devi far giocare, lo devi portare fuori anche per fare i suoi bisognini.
1: Sì, lo so, e farò tutte queste cose se mi regali un cucciolo. È un cucciolo?
0: No, mi spiace, Lella non è un cucciolo. Però capisco che tu lo possa desiderare. Anche tutti i bambini vorrebbero un cucciolo. Come anche la nostra amica Giulia, ascoltate.
3: Vorrei avere un cane, ma mia madre e mio padre non me lo comprano finché non arriva settembre, ma io lo voglio oggi.
1: Ecco, neanche a Giulia regalano un cucciolo.
0: Insomma, evidentemente anche per i suoi genitori un cane è un impegno troppo grande. E poi non si può prendere un animale finché non si è sicuri di potersene occupare.
1: Hai ragione, Armandone.
2: Sì, ma allora che cos'è che ci regali?
0: Un'altra bella canzone per far rima con ragione Armandone. E a proposito di gattini, che ne dite di un po' di musiche prese dal film Gli Aristogatti?

0: che simpatici gli aristogattini.
1: Anche tu vorresti un cucciolo, Lallo?
0: Sì.
1: E di che animale lo vorresti tu?
0: Di piccione viaggiatore.
2: Cosa?
0: Piccione viaggiatore!
2: Ho capito, non c'è bisogno di urlare.
1: Ma ecco, e come mai vorresti il cucciolo di un piccione viaggiatore, Lallo?
0: È perché così, quando non mi va di uscire, ci va lui a fare le cose per me.
1: Ho capito, sei un po' pigro tu, eh?
0: No.
1: Però mi spiace deluderti, Lallo, ma il piccione viaggiatore, che poi in realtà è un colombo selvatico, è capace solo di tornare indietro, capito? Cioè non è che... Pensa che sa tornare velocemente al suo nido grazie a una specie di bussola interna. La bussola è quello strumento che vi consente di capire dove sono le direzioni, diciamo così, no? E lui sa riconoscere la posizione del sole e questo gli basta. Con poi gli odori riesce a tornare a casa.
0: Bello! Allora io lo porto dal gelataio.
1: Sì.
0: E quando mi viene voglia di un bel cono cioccolato fragole panna, lo chiamo e me lo faccio portare a casa.
2: Ma così il gelato si scioglie.
1: È vero, ha ragione Lella. Allora.
2: E poi i piccioni viaggiatori non vanno più di moda. Ora ci sono i telefoni per ordinare il cibo e fartelo portare a casa.
1: Eh sì, pensa che l'utilizzo dei piccioni viaggiatori risale addirittura agli egizi e ai persiani, cioè 3000 anni fa. E comunque fino a circa 200 anni fa è rimasto un mezzo di comunicazione molto importante. Poi, come dice Lella, hanno inventato il telegrafo, il telefono, la radio.
0: La radio!
2: Siamo noi la radio!
0: Ma quindi siamo un po' dei piccioni viaggiatori?
1: In un certo senso sì, perché noi trasportiamo un messaggio. Noi portiamo musica e allegria nelle case di tutti i bambini.
2: E allora portiamo subito un'altra canzone bella e allegra.
1: Al volo, ecco il ballo preferito dalle papere.
2: Il ballo del quacquà.

0: Bello, bello il ballo del
1: sì,
0: qua.
1: Sì, questo è il ballo dell'allà. È di un lallo che lo fa.
0: Il carina. Ballo dell'allà.
2: Carina, carina Lella, molto carina, brava, brava, brava.
1: Sì, però adesso Armando, tu ci devi dire qual è la sorpresa.
2: È vero,
0: il
2: è
0: regalo,
2: vero.
0: Regalo.
2: È vero, siete pronti allora?
1: Prontissimi.
2: Bene, allora questa sera voglio portarvi fuori con me. Andiamo a mangiare una bella pizza e dopo un bel gelato.
1: Evviva! Ci sto!
0: Cioccolato, fragola, panna e tutti i gusti.
2: E allora ciao bambini, se potete anche voi, naturalmente se i vostri genitori non sono troppo stanchi, se hanno voglia, fatevi accompagnare a mangiare una bella pizza e se no mangiate con loro a casa tranquilli e mi raccomando, non perdete la prossima puntata di
3: Big Bang!
2: Ciao bambini!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

delle streghe. Eccola la zuppa delle streghe. E la tua è già pronta?

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Parcheggiatori abusivi di involucri di merendine, sgranocchiatori di unghie degli arti superiori ed inferiori, di genitori a getto continuo di confetti per cerimonie, app isolatori seriali, qualunque sia il supporto, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Tieni il tempo, un consiglio oltre che un pezzo degli 883. Ed ora pigiama party si tinge di robotico. Daltanius e via verso galassie indomabili.

nanina, ed ora, amici miei, siete pronti a scatenarvi su ritmi poco ascoltati nella vostra generazione, ma fenomenali? Asphalt Tango, sentite che pezzo!

Ogni volta che passa un pezzo del genere immagino volare miliardi di colori. Mi sembrano tanti coriandoli cadere. Non so perché. Ed ora bando alle ciance o ciancio alle bande e continuiamo a volare insieme. Sing, sing, sing. Canta, canta, canta.

amici miei, dite ai vostri amici più grandi, parenti più grandi, genitori, nonni o chi che sia, vicini di casa, di aprire i loro armadi e tirar fuori quelle vecchie gonne e quei vecchi giubbotti che si usavano un tempo. Crisi!

La corsa scatenata verso alcuna destinazione finisce qui anche per oggi. Vi lascio con un pezzo niente male, un mix di quello che era il Muchacho Cucaracha e un nostro cantautore, Speedy Gonzales. Sentite che carino. Ciao amici miei. Al 347-411-2726, sempre ben accetti i vostri messaggi, i vostri consigli, le vostre ricette e le vostre curiosità. Vi risponderemo di certo, come al solito, Pigiama Party!

0: Tata di
1: Big Bang.
0: Lallo. Lallo, ma che stai facendo?
1: Ma che fa?
0: Boh.
2: E mi sta allenando per cantare, eh?
1: Si fa così.
2: E mi hanno detto di sì.
0: Ma no, Lallo, scusa, ci sono degli esercizi per imparare a cantare. Però non sono così. Lallo.
1: Dobbiamo andare avanti tutto il tempo con te che fai questi versi.
2: No, solo fino a quando non riesco a cantare una canzone, eh?
0: Ma che canzone?
2: È una canzone facile. La canzone.

0: facile. Potresti cantarla, Lallo.
1: Ma che combini, Lallo? E poi stai attento a non sforzarti troppo la voce.
2: Ma no, Armando, sai quello che faccio io, eh?
1: Ma lo sai che le nostre corde vocali sono delicate?
0: Le corde vocali sono a forma di corde?
1: Beh, Lella, allora, più che delle corde sono come dei fogli sottili che si avvicinano, si allontanano e quando l'aria passa vicino a loro si crea il suono che poi è la nostra voce.
0: Quindi, se non c'è l'aria, non suonano.
1: Brava, Lella. Però questo vale per tutti gli strumenti musicali. Se non ci fosse l'aria, non potrebbero suonare. Lallo.
0: Lallo, basta però adesso. Non sono proprio piacevoli questi suoni che fai.
1: Eh sì, dai.
2: Un po' di pazienza, devo finire.
1: Lallo, guarda che alla fine perderai la voce.
2: Vabbè, se la perdo poi la ritrovo, eh.
0: Speriamo. Ma vi ricordate che anche la sirenetta aveva donato a quella stregaccia blu coi tentacoli la sua voce per diventare una ragazza che viveva sulla terra?
1: Certo che ce la ricordiamo. E stava anche per perderla per sempre, poverina, perché il principe non l'aveva baciata in tempo.
2: Sì, ma poi l'ha ritrovata. In fondo al mare!

0: Sapete che la leggenda racconta che il canto delle sirene è in grado di incantare i marinai che non possono resistere al loro richiamo. Nell'Odissea, Ulisse, per resistere al canto delle sirene, si era fatto legare all'albero della nave dai suoi marinai.
1: Deve essere un canto fantastico.
0: Sì.
1: Ma come si fa a imparare a cantare bene come una sirena?
0: Cantare bene come una sirena non lo so come si fa. Però per imparare a cantare ci vuole tanto esercizio e tantissimo studio.
2: Ah, allora faccio bene io, no? La la la la la la la la la la.
0: Non questo tipo di esercizio, Lallo. Dovresti per esempio anche studiare la musica.
1: E si comincia da piccoli?
0: Certo, e prima si comincia meglio è. Per esempio, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento aiuta a diventare anche più sensibili e più intelligenti.
2: Ma io sono già sensibile e intelligente, figurati dopo che ho imparato a cantare.
1: Anche a me piace molto cantare.
0: E anche a molti bambini piace cantare e suonare.
2: Sì, come quel bambino che era un piccolo genio della musica, il bambino quello che aveva tanti capelli bianchi.
1: Un bambino coi capelli bianchi?
0: Sì. Ma no, non aveva i capelli bianchi, era una parrucca bianca. Tu intendi Mozart?
2: Sì.
1: Ma questo Mozart era diventato famoso da bambino?
0: Certo, era un piccolo genio. Ha iniziato, pensa, a comporre delle musiche già all'età di 5 anni.
1: È incredibile!
0: Eh sì, è così. E lo sanno molto bene anche i nostri amici dello Zecchino.

0: bravo questo Wolfgang Amedeo.
1: Un vero genio della musica.
2: Ma io non ho capito, si chiama Wolfgang Amedeo o si chiama Mozart?
1: Allora, Wolfgang Amedeus era il suo nome e Mozart il cognome.
0: E suonava solo il piano?
1: Beh, suonava anche l'organo, il violino, il clavicembalo.
0: Oh, e che cos'è il clavicembalo?
1: È una specie di pianoforte antico. Tra l'altro, se ti piacciono gli strumenti musicali, Lella, potresti visitare il Museo degli Strumenti Musicali.
0: Ah.
1: A Roma c'è quello nazionale. Poi ce n'è uno anche a Milano, nel Castello Sforzesco, un altro a Firenze e poi uno molto bello nell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove puoi anche fermarti a sentire un bel concerto.
2: Bello, bello! Però adesso devo riprendere i miei esercizi,
1: perché
2: così canto
1: bene. No, Lallo, per favore! Lallo,
2: voglio cantare anch'io, Armando!
1: Ho capito, ma perché ti stai impegnando così tanto e poi in questo modo così strano?
2: Perché voglio cantare in un coro, come i piccoli cantori di Milano!

0: Che bello! Anch'io voglio cantare nel coro.
1: Eh beh, in effetti deve essere una cosa molto bella cantare tutti insieme.
2: Sentite, io ho un'idea. Facciamo il coro dei pupazzi.
0: Sì,
1: va bene, dai. Dai.
0: E Armando fa il direttore.
1: Beh, questo insomma ci posso provare. Però direi che intanto che ci alleniamo, prima di far sentire il risultato, salutiamo i nostri amici a casa e diamo appuntamento alla prossima puntata di
3: Big Bang!
1: Ciao bambini!
0: Ciao bambini!
1: Ciao a tutti!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: tutti dal vostro Armando, visto che oggi parleremo di...
1: gelato, cioccolato, fragole, panna.
0: No, dai, oggi parliamo di scuola.
1: Peccato però,
0: No, perché? Vi faccio un indovinello. Come comincia la giornata in classe?
1: Non lo so, con la merenda?
2: Ma no, la prima cosa da fare è l'appello.
1: Ah, giusto. Lallo, presente?
0: Lallo, prima devi aspettare che il maestro dica il tuo nome e cognome.
1: Uffi.
0: Allora, apro il registro. Oppure, se il registro è sul computer... Lallo il cavallo?
1: Sì, ci sono, eccomi.
0: Lella la pecorella?
2: Presente.
0: Bene, ora che ci siamo tutti, si comincia con la lezione di matematica.
1: Oh no, maestro Armandissimo, io odio la matematica.
2: Perché? È divertente invece.
0: Giusto, Lella, ed è anche molto utile in tantissime attività, Lallo, che svolgiamo in tutti i giorni.
2: Per esempio, per contare le pecorelle del mio Gregge, oppure per sapere quante erbe servono per preparare le tisane.
0: Giusto, e infatti la matematica è stata inventata migliaia e migliaia di anni fa, proprio come ci dice la canzone.

0: Siete sempre sintonizzati sulle onde di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Armando, Lella e Lallo.
1: 6, 12, 18, io mi mangio anche il risotto. 24, 30, voglio il succo con la menta. 36, 42, le carote sotto il bue.
2: Lallo?
1: Sì, cosa c'è?
2: Risotto, menta, carote. Ma cosa stai dicendo?
1: Ah, Lella, metto in pratica il mio metodo infallibilissimissimo per imparare le tabelline.
0: Beh, Lallo non ha tutti i torti, eh. Usare le rime può aiutare molto a memorizzare le tabelline.
1: Ecco, così quando poi ci interroghi io sarò pronto, prontissimo.
0: No, no, ma Lallo, dai, non volevo fare la lezione alla radio, stavo scherzando.
1: Meno male, anche perché le tabelline non me le ricordo mica tanto bene.
0: Sai, Lallo, mi viene in mente che anche il mitico Pierino non ama particolarmente la matematica. Sentiamo la barzelletta che ci racconta Luna.
3: Ciao Radio Kids, sono Luna. Volevo dirvi una barzelletta. Un giorno Pierino deve dire due cose alla mamma. Mamma, devo dirti due cose, una bella e una brutta. Inizia da quella bella, Pierino. Quella bella che ho preso 10 in matematica. Bravo, Pierino, bravo. E quella brutta che non è vero. Ciao, Radio Kids, vi ascolto sempre. Ciao.
0: Beh, Pierino è fantastico. Ma torniamo al tema di oggi. Scommetto che avete qualche bel ricordo legato alla scuola.
2: Io ne ho uno stupendo.
0: Ma dai, Lelina, e allora raccontalo.
2: Beh, frequentavo la scuola primaria a Cuccioli di Campagna. All'inizio mi sentivo insicura. Ero un'agnellina gracile e anche tanto timida. E poi c'era una pecorella prepotente che mi prendeva sempre in giro. Mi diceva: sei tutta rosa, non sembri una pecorella, sei un maialino.
1: Ma che antipatica! Però fin qui il ricordo è un po' bruttino,
0: È vero, sono d'accordo con Lallo. E poi Lella, cos'è successo?
2: Un giorno è arrivata Merina, una nuova pecorella che si era trasferita da poco nella nostra fattoria. Mi è venuta vicina e mi ha detto: wow, non ho mai visto una pelliccia bella come la tua. Da quel momento ho smesso di avere paura e ho cominciato a divertirmi un mondo. Con Merina siamo diventate amiche per la pelle, anzi, per la lana.
0: Ah dai, ma è molto bello il tuo racconto, Lella. Beh, sai, quando troviamo un vero amico, beh, tutto ci sembra più leggero e più facile da affrontare.
1: Anche la matematica.
0: Certo, anche la matematica. E soprattutto con un amico vicino, anche i prepotenti, i bulletti, non ci fanno più paura. Capito, bulletti?

0: Bambine e bambini, abbiamo parlato di scuola, un luogo fondamentale per la vita di tutti. Perché a scuola si impara non soltanto a leggere, a scrivere e usare i numeri, ma si impara soprattutto a stare insieme, in una prima piccola comunità che è la classe. E allora, raccontateci le cose belle che fate a scuola, oppure diteci quale materia vi piace di più, o magari parlateci dei vostri amici. E...
1: mandate un messaggino al...
2: 347-411-2726.
0: E adesso?
3: Campanella! Evviva! Si fa merenda! Finalmente!
0: va bene, Lallo, hai ragione! Campanella!
3: Yuhuu!
1: Ciao!
0: Amici di Big Bang, bambine e bambini, alunne, alunni, scolari!

Maestro Lallo e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine un ringraziamento speciale alla nostra regista Isabella Carbone che con attenzione cura, corregge, taglia, incolla e confeziona le nostre puntate. Dal vostro Armando, ciao ciao ciao ciao!

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo l'hai negletto.

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Non aver più paura della cresta del gallo. Racconto del popolo Buganda. Una volta, al tempo dei tempi, i polli erano signori dei gatti selvatici perché avevano creste di fuoco che atterrivano i gatti. Li fecero loro servi e li usarono per rifornirsi di cibo. Ogni volta che un gatto catturava formiche volanti, i polli esigevano i 4/5 della preda. Per pagare questo tributo, i gatti dovevano portare davanti ai polli grandi pacchi di formiche per mostrare quanto bottino avevano fatto e quale doveva essere esattamente la loro parte. Ai gatti non piaceva questa situazione e una volta o due avevano tentato di ribellarsi, ma la paura di essere bruciati dalle creste rosse dei galli li aveva fermati. Un giorno il fuoco dei gatti si era spento e una madre gatta mandò uno dei suoi piccoli dai polli a chiedere fuoco. Quando il gattino arrivò, trovò il gallo ubriaco e profondamente addormentato, mentre gli altri polli erano lontani da casa. Cercò di svegliarlo, ma non ci riuscì. Così tornò a casa e disse tutto alla madre. La gatta disse: «Questa volta prendi con te un po' di erba secca e accostala alla sua cresta e porta a casa il fuoco!» Il gattino tornò indietro e toccò la cresta con l'erba secca, ma l'erba non prese fuoco. Allora tornò dalla madre e le disse che l'erba non si voleva accendere. La madre si arrabbiò e disse: «Non ci hai neanche provato, vieni con me e fallo ancora!» Quando arrivarono, il gallo era ancora addormentato. Si accostarono pian piano, toccarono la sua cresta con l'erba e poi soffiarono per vedere se prendeva fuoco. Ma non ne uscì neppure una scintilla. Toccarono la cresta per vedere se scottava, avvicinando leggermente le zampe, benché avessero paura di restar bruciati. Con loro grande sorpresa trovarono che la cresta era fredda, anche se era così rossa. Dopo questa scoperta svegliarono finalmente il gallo e gli dissero che non volevano più servirlo, che erano stanchi della sua tirannia. Il gallo si infuriò e cominciò a fare un gran baccano e cercò di terrorizzare i gatti con le sue minacce, ma quelli gli dissero: «Non abbiamo paura di te, abbiamo tastato la tua cresta mentre dormivi e sappiamo che dentro non c'è fuoco. E adesso se dici una parola di più ti facciamo scomparire dalla faccia della terra!» E il gallo vide che la sua vuota millanteria era stata scoperta e da quel momento i polli hanno sempre dovuto fuggire davanti ai gatti a causa di questa vecchia inimicizia. Per questa ragione, per salvarsi dai gatti, i polli si sono rifugiati presso l'uomo.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti, cuginetti, nonne, nonni, pupazzi e peluche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Dighete!
0: Ciao Lella, ciao Lallo, che piacere ritrovarvi!
1: Ciao Armando, ciao bambini!
2: Ma ciao Armandissimo! Ma quando ti eri perso? Eh? Poi, perché? Ma dove? In un bosco scuro e misterioso?
0: No Lallo, mi stai confondendo! Non capisco che cosa mi chiedi, che cosa c'entra il bosco scuro e misterioso?
2: Hai detto che è un piacere ritrovarci, quindi vuol dire che ti eri perso e che ci avevi perso.
1: Lallo, sei fuffo.
0: No, dai, non vi avevo perso e siccome non vi vedevo da un po', volevo dire che rivedervi mi fa tanto piacere. Tra l'altro oggi sono particolarmente contento perché i nostri bambini a casa continuano a mandarci messaggini. E così, ecco qui una cascata di messaggi. E allora anche voi mandateceli al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Sono così contento che questa volta ne leggo due, ma hanno una particolarità. Sono due messaggi che ci mandano due bambine che si chiamano tutte e due Alice. Allora c'è un'Alice che ci racconta di aver perso un dentino. E che bello però, magari starà spuntando il nuovo dentino che fa cucù. E c'è un'altra Alice che compie 5 anni e che ci ascolta sempre. Ascolta sempre Armando, Lallo, Lella, Crud. E lei nuota, pattina e il suo pupazzino del cuore si chiama Coniglietto e ha un amico immaginario che si chiama Tollo. E allora... tanti tanti auguri alla nostra Alice che compie gli anni. E allora, che mi dici dei dentini che si perdono come quello che ha perso la nostra prima Alice, Lellina?
1: È una fortuna. Adesso arriverà la fatina dei dentini che lascerà ad Alice un regalo sotto il cuscino.
2: Ah. Ma non è un topolino quello che porta i regali? Un topolino? Io per ringraziarlo gli ho lasciato anche un pezzo di saporito formaggio. No, me lo sarei potuto pappare.
1: Lallo, forse è una fatina topolino. Ha il muso lungo, i baffi, il nasino rosa e il cappello a punta come tutte le fate.
2: Tu cosa ne pensi, Armandissimo?
0: Ma devo dire che l'idea di Lellina mi sembra molto carina. Una fatina topolina con baffetti e cappello a punta. E di sicuro conosce questa canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando, Lella e Lallo, lo sceriffo più dentone di tutto l'West.
1: È vero, Lallo, te ne intendi moltissimo di questo argomento. Hai proprio dei bei dentoni.
2: Sì, ci tengo un sacco ai miei dentoni. Con questi posso sgranocchiare tutte le carote che voglio, però anche le mele, le pere e soprattutto pasticcini e cioccolato.
0: E scommetto che conosci anche i nomi di tutti i denti, da quelli che si vedono quando si sorride fino a quelli che se ne stanno laggiù nascosti in fondo.
2: Sì, Armandissimo. Allora, per prima cosa conosco i cagnolini.
1: Si chiamano canini,
3: giusto,
1: Lallo.
3: Lella,
2: però i miei preferiti sono quelli davanti, gli incidivi, che sarebbero le star dei denti, ecco.
0: Gli incidivi,
2: sì.
0: No, vabbè, dai. Beh, un po' divi, in realtà gli incisivi lo sono per davvero. Si tratta di denti di solito piuttosto lunghi e forti, che servono per tagliare e per incidere il cibo. Ma a proposito di denti, mi viene in mente una domanda quiz. Siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, la domanda riguarda il meraviglioso mondo della natura. Ed è questa: quale di questi animali ha un dente simile a una spada? Il narvalo, lo squalo tigre, chissà se ruggisce lo squalo tigre, o l'elefante marino? Sicuramente l'elefante marino non barrisce.
1: Armando, ma il narvalo che animale è?
0: È una sorta di mammifero della famiglia dei cetacei, la stessa delle balene. Ma per scoprire la risposta al quiz dovrete avere ancora un po' di pazienza. Intanto torniamo subito al tema di oggi. Come sapete, un grande amico della nostra dentatura è...
2: la caramella al latte, oppure la gomma da masticare.
1: Ma Lallo, cosa dici?
2: Se mastichi tante, tante gomme e caramelle, poi ti vengono i denti più bianchi, perché le schifezze si appiccicano tutte alla gomma.
0: Ma no, Lallo, lo zucchero fa venire delle antipaticissime carie. Invece, il grande amico dei denti è... lo spazzolino. Quindi ricordiamoci di lavare i denti tutti i giorni, 3 volte al giorno, la mattina, dopo pranzo e la sera. E comunque, a proposito di denti, dobbiamo anche ricordarci di andare dal dentista ogni tanto.
1: Lallo, cosa succede? Hai freddo?
0: Ho detto qualcosa di strano.
1: Non so, Armando, hai detto soltanto che dobbiamo andare dal dentista.
2: No, non nominare quella parola, mi si stricola il pancino quando la sento.
0: Ma Lallo, che succede? Hai paura del...
2: Aiuto!
0: Ho capito. Beh, in effetti, il dentista, il dottore dei denti non è piacevole, è vero. Però è molto importante fare un controllo. Eh sì, almeno una volta all'anno.
1: Lallo, da quanto tempo non vai a farti controllare i dentoni?
2: Allora, vediamo, dunque, deve essere estate, un anno, due, tre...
0: No,
2: non me lo ricordo!
0: Lallo, No, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi abbiamo un appuntamento con il dente... con il nostro quiz fresco di giornata.

0: Cari amiche e amici di Rai Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissima!
0: E siamo finalmente arrivati alla soluzione del quiz. Vi avevo chiesto, quale di questi animali ha un dente simile ad una spada? Lo squalo tigre. Il narvalo. L'elefante marino. Ci avete pensato? Ebbene, la risposta è...
2: Oh!
0: Il narvalo! Infatti, questo incredibile mammifero è anche chiamato unicorno di mare, per via del suo lunghissimo pungiglione, che sembra un corno, ma in realtà è proprio un dente.
3: Ma Armando, come fai se gli si caria il dentone?
1: Forse va dal dentista del mare.
3: Ah, basta parlare di dentista.
0: Lallo, sai, io credo che dovresti farti passare la paura. Perché prima, quando ci hai detto da quanto tempo non vai, insomma, non controlli i tuoi dentoni, insomma, di tempo ne è passato davvero. Forse è il caso che tu ci vada.
1: Lallo, facciamo così. Ti ci accompagno io. Così gli faccio dare una controllatina anche ai miei dentini.
3: No.
1: Ma dai, Lallo, sei o non sei un coraggioso sceriffo?
3: Va bene, Ufi. Però poi ci ritroviamo qua con i nostri amici, vero?
0: Ma certo, e non solo. Quando tornerai dopo essere stato dal dentista, troverai un meraviglioso gelato al cioccolato.
3: Bello, grazie Armando.
0: E allora appuntamento qui al nostro prossimo
2: Big Bang!
0: Fantastici piccoli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. E io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e scherza con la dolcissima Lella. Un ringraziamento anche allo spumeggiante Piero Marcelli, amico per coda, dentoni e criniera del nostro Lallo. Grazie ai fantasiosi testi di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E un super ringraziamento a Isabella Carbone, la fantastica regista del

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia. Tra sogno e

lui questo o quello.

0: benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Oh, ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armandissima.
1: Lallo, ma perché io dico sempre Big e tu dici sempre Bang?
3: Ma Lella, perché tu sei Big, io invece sono lo sceriffo a cui piace dire Bang.
0: Bello. Ma, se volete qualche volta potete anche scambiarvi, eh? È bello cambiare ogni tanto.
1: No, a me piace essere Big.
3: Sì, a me piace essere Bang.
0: Va bene, come volete. E vi ricordate cosa dobbiamo fare oggi?
1: Sì.
0: E cosa?
1: I provini.
0: Siete carini quando dite le cose insieme.
3: Infatti, e non troveremo mai qualcuno bravo come noi.
1: Lallo, non essere arrogante.
3: Hai ragione, scusa. Non troveremo mai qualcuno bravo come me.
0: Oilà!
1: Lallo!
3: Ma dai, scherzo!
0: Va bene. Allora però, spieghiamo ai bambini quello che sta succedendo.
3: Sì.
0: Ci hanno incaricato di trovare dei nuovi possibili speaker, che sono quelli che parlano alla radio, appunto, per Radio Kids. E oggi noi proviamo a sentirne qualcuno per telefono. E se va bene, chissà che non diventi qualche nostro compagno di viaggio.
3: Va bene, Armando, però dopo,
1: Prima un po' di musica.
0: Ecco. Va bene, va bene.

0: Bene, e allora vi ricordo che siamo alla ricerca di nuovi speaker per Radio Kids.
1: Sì, però sappiamo già che non ne troveremo e quindi
2: niente. La puntata è finita, ecco. Arrivederci, ciao.
0: Arrivederci. Mi sembra che voi due non abbiate molta voglia di cercare questi speaker, eh? Non è che per caso avete paura che arrivi qualcuno davvero più bravo di voi?
1: Paura?
2: Noi?
0: Ecco che squilla il telefono.
1: Non rispondere, Armando, non rispondere.
2: Sì, non rispondere, è pericoloso.
0: Ma no,
2: sì,
0: dai, state tranquilli, nessuno vi ruberà il posto. Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto, chi parla?
3: Ciao, Armando, sono The Sonnambulis.
2: Ciao, The Sonnambulis.
0: Ma che fa, russa? The Sonnambulis, ci puoi raccontare qualcosa di te?
3: Ho sonno.
0: Oh, com'è sonno? Ma scusa, The Sonnambulis, io credo che tu abbia chiamato per il...
3: materasso.
2: Mi sembra che abbia tanto sonno.
0: Anche a me, Lella.
3: Vorrei tanto un bel materasso.
0: Ma perché, scusa, tu non dormi? Dove dormi?
3: Su di un sasso, per questo vorrei un materasso.
2: Ma noi non abbiamo materassi.
3: Anche voi dormite sui sassi. Allora ciao.
0: Ciao, The Sonnambulis.
2: Ciao.
1: Armando, certo che se chiamo un altro così ci addormentiamo tutti qua.
0: Non c'è dubbio, ma che strano questo The Sonnambulis che anziché dormire sul materasso dorme su un sasso. E poi a sonno. Vabbè, ci sentiamo un po' di musica?
1: È meglio.
2: Sì.

0: Tutti quanti vogliono fare il jazz. Yeah. Che bella questa canzone.
1: Bella, bella,
2: sì, bellissima.
0: Va bene, allora vediamo se chiama qualcun altro per il provino di speaker radiofonico per Rai Radio Kids.
1: Oh, sì. Ah, guarda, l'hai chiamato Armando.
0: No, non ho chiamato io, ha chiamato lui o lei.
1: Ecco.
0: Senti il telefono, va bene. Chia. Sentiamo chi è.
1: Chia.
0: Pronto? C'è qualcuno in linea?
3: Cosa ne avevo chiamato per il provino di speaker radiofonica per Radio Kids? Mi avete già preso, vero?
0: Mamma mia.
1: Calma, non si capisce niente di quello che dici.
0: Sì, ha ragione Lallo, dovresti parlare un po' più piano. Scusa, non abbiamo neanche capito come ti chiami.
3: Mi chiama Eva, sembra un sacco di cose da fare, quindi ditemelo subito, mi avete preso oppure no per fare la speaker?
0: Scusa Eva, guarda, però davvero parli un po' troppo velocemente per fare la speaker radiofonica, eh? Che ne so, dovresti avere una camomilla prima.
1: Sì,
3: ma io parlo sempre così, è il mio modo di parlare.
1: Ha finito.
0: Vabbè. No, non ha finito, spero che ci sia ancora.
1: Ecco.
0: Scusami, però alla radio bisogna farsi capire da chi ascolta.
3: Ma io ho un sacco di cose da fare, non mi ha tempo da prendere, quindi allora ciao.
0: Non mi ha fatto neanche dire ciao.
3: Uno troppo lento, un altro troppo veloce. Non sono andati molto bene questi primi provini.
1: Per fortuna. Che peccato.
3: Sì, che peccato.
0: Che peccato, eh. Va bene, ascoltiamoci allora un'altra bella canzone, dai.

0: E così per oggi non abbiamo trovato nessuno all'altezza di diventare un nuovo speaker di Rai Radio Kids.
1: E chissà se lo troveremo mai.
2: Io credo di no.
0: Voi bambini? Ma volete provare anche voi ad ascoltare l'effetto della vostra voce in radio? Beh, allora sapete come fare. Ascoltate quello che vi dice Amelia la sveglia e mandateci dei messaggini audio. E noi li ascolteremo qui su...
2: Big
1: Bang!
0: Prima... Vi siete scambiati!
2: Sì, avevi ragione Armando, sai che mi piace dire big?
1: E anche a me piace dire bang!
0: Visto? Ogni tanto è bello cambiare punto di vista.
1: Vero.
0: Anzi, punto di voce!

mentre i gatti polleggiati a croccantini mandan giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà in

0: Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: magico programma dedicato al mistero e all'avventura.
1: Sì, anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Chissà quale mistero ci aspetta oggi, Andrea. Sei pronto?
1: Oh, prontissimo, Laura. Oggi mi sento un vero esploratore. Guarda qua, ho indossato anche il cappello. Come mi sta?
0: Ma quello è un cappello da investigatore.
1: Sì, perché stavo proprio indagando su un mistero del tiramisù scomparso che avevo appena preparato. Chi l'avrà mangiato?
0: Boh, proprio non lo so.
1: Ah, non lo sai, eh?
0: No, no. Comunque era buonissimo, complimenti.
1: Ah, lo sapevo! Ah, ecco perché avevi il naso sporco di cacao. Vabbè, vorrà dire che ne preparerò un altro, eh. Ma prima, che ne dici di scoprire che mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ottima idea! Chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Allora, Laura, lo chiamiamo insieme?
0: Sì, al mio 3. 1, 2, 3. Mistero!
2: Eccomi, ciao bambini. Io sono Mistero, il grande libro dei misteri. Tra le mie 1000 pagine sono racchiusi i misteri più misteriosi, più nascosti. E a proposito, avvicinatevi, perché il mistero di oggi è super segreto.
0: Ah, sì, non sto nella pelle.
1: Neanch'io. E dove andiamo oggi?
2: Dovete sapere che c'è un mistero misteriosissimo nella impenetrabile foresta amazzonica. Uno strano oggetto, probabilmente molto antico, è stato ritrovato in fondo a una caverna e pare che abbia poteri eccezionali. Questo è quanto.
0: Aspetta, Mistero, non ci puoi dire qualcosa di più?
2: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
1: E va bene, Laura, dai, ci pensiamo noi.
0: Come sempre. E voi bambini siete pronti a viaggiare con noi nella foresta amazzonica? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Eccola, la nostra coloratissima navicella Saputella.
0: In effetti sa sempre tutto lei. Forza, entriamo. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Brasile, ed esattamente nella straordinaria foresta amazzonica.
1: Sì, dovremmo farci largo tra alberi e piante dalle foglie gigantesche. Iridella, ci darai tu tutto l'occorrente per la nostra avventura, vero?
0: Ma certo! Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato!
1: Come sempre! Allora bambini, allacciate anche voi le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella. Andrea, vedi qualcosa laggiù?
1: Sì, dopo aver attraversato l'oceano, ora comincio a vedere un immenso tappeto verde.
0: Che bello! Allora siamo quasi arrivati! Iridella, tu cosa sai sulla foresta amazzonica? È la più grande foresta della Terra, un gioiello unico e inestimabile. Lì vivono tante piante e animali, come il delfino del Rio delle Amazzoni, il giaguaro e il boa constrictor.
1: Brr, hai sentito Laura? Ci vive il boa constrictor, concrillor.
0: Il suo nome è constrictor.
1: Sì, quello. Comunque spero di non fare la sua conoscenza.
0: Laura, Andrea, abbiamo un problema. Gli alberi sono troppo fitti in questo punto e non posso atterrare. Dovrete lanciarvi con il paracadute. Va bene, Iridella, noi siamo pronti, vero Andrea?
1: Insomma, forse era meglio conoscere il boa
0: constrictor. Ecco i vostri abiti, l'occorrente per affrontare la foresta e i paracadute. Wow, Andrea, questi sì che sono abiti da veri esploratori. Sento che sarà un'avventura stupenda.
1: Constrictor. Non mi viene.
0: Tenetevi pronti, apro lo sportello. Dai, Andrea, lanciamoci.
1: Sì!
0: Ora, apriamo i paracadute, vai! Che meraviglia! Dirigiamoci da quella parte. Mi sembra di vedere uno spazio per l'atterraggio.
1: Ok.
0: Attento, ora tocchiamo terra. Atterraggio perfetto. Andrea, tutto ok? Stai bene?
1: Constrictor.
0: Sì, stai bene.
1: Aia, che botta, Laura. E adesso, da che parte andiamo?
0: Di là. Vedo la caverna di cui ci ha parlato Misterio.
1: Devo dire che è proprio buio lì dentro. Forse è meglio accendere le nostre torce.
0: Uffi, anche con le torce è davvero difficile vedere dove andare.
1: In realtà sembra esserci una specie di corridoio. Seguimi, Laura, dai, e non avere paura come al solito.
0: Certo, mister coraggioso.
1: Il terreno è sempre più in discesa. Stai attenta, eh?
0: Sì, in effetti sembra quasi essere uno scivolo. Direi che ci è andata bene. Un laghetto sotterraneo.
1: Direi di sì, a parte l'acqua fredda.
0: Sì,
1: aggrappati
0: effetti.
1: Qui, Laura, e usciamo.
0: Sì, ecco. Bene. Ora non ci resta che trovare. Guarda lì, Andrea!
1: L'oggetto misterioso. Che strana forma, sembra un uovo.
0: Pensi sempre al cibo. Dai, usiamo le nostre corde e usciamo di qui.
1: Buona idea, prima di prenderci un raffreddore. Ecco.
0: Già. Ancora. Dai, Andrea, ancora uno sforzo e saremo di nuovo al sicuro nella foresta.
1: Arrivo, un po' di pazienza. Questo strano oggetto è pesante,
0: Eccoci! Vedo di nuovo il sole.
1: Chissà che cosa avrà di tanto misterioso questo oggetto. A me sembra piuttosto innocuo.
0: Andrea, l'oggetto misterioso si sta muovendo. Nascondiamoci dietro quell'albero, veloce!
1: Sì, si sta aprendo, Laura.
0: È vero! Ma aspetta un attimo. Vedo uscire una testolina.
1: Come?
0: Allora, l'oggetto era un uovo.
1: Sì, è vero, sembra un cucciolo di Laura. Non ci crederai mai.
0: E invece forse ci credo. Quello è un cucciolo di dinosauro.
1: Guarda com'è carino, i dinosauri sono la mia passione e so per certo che si tratta di un piccolo triceratopo.
0: Poverino, per qualche strano motivo il suo uovo è rimasto intatto in quella caverna per milioni di anni.
1: Sì, però ora sembra triste, probabilmente gli manca la mamma.
0: Ho un'idea. Iridella, sono qui, amici, sopra di voi. Calaci delle corde robuste e preparati a tirarci su. Andrea, prendi il nostro nuovo amico in braccio.
1: Va bene, non ho ancora capito bene qual è il tuo piano, Laura, ma ok.
0: Ecco le corde, teniamoci forte.
1: Non avere paura, cucciolino, ti tengo io.
0: Eccoci di nuovo a bordo. Iridella, dobbiamo fare un viaggio un po' particolare questa volta. Nessun problema, ragazzi. Dove dobbiamo andare? All'epoca giurassica, a trovare i dinosauri. Bene, un viaggio nel tempo è quel che mi ci vuole per sgranchire i circuiti. Intanto voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci atterrati, ragazzi. Siamo nel Giurassico. State attenti, alcuni dinosauri sono davvero pericolosi.
1: Grazie, Ridella. Bambini, che viaggio. Mi sento un po' strapazzata. Forza, Andrea, usciamo.
2: Sì, eccomi. Guarda, Laura, il cucciolo di Triceratopo sta annusando l'aria. Deve aver capito che siamo tornati a casa sua.
0: Lasciamolo libero e seguiamolo. Ho l'impressione che sia più a suo agio di noi in questo posto.
2: È meraviglioso. Guarda che spettacolo, ci sono tantissimi dinosauri. Alcuni camminano, altri con il collo lungo mangiano le foglie, guarda
1: che belli.
2: E altri, stai attenta, volteggiano nel cielo con le loro immense ali.
1: È davvero incredibile.
0: Oh, guarda, il cucciolo si sta dirigendo verso quella pozza d'acqua. Sì, quella deve essere la sua mamma.
2: È vero, guarda come sono teneri. Niente potrebbe rovinare questo quadro così stupendo.
1: Andrea?
2: Sì?
1: Forse ti sbagli. Guarda lì, c'è un T-Rex. E si sta avvicinando alla pozza d'acqua con cattive intenzioni.
2: Aiuto, è gigantesco. Dobbiamo salvare la mamma e il suo piccolo.
0: Sì.
2: Hai qualche idea, Laura?
0: Forse sì. Presto, tiriamo fuori le nostre torce elettriche.
2: Credo di aver capito cosa vuoi fare. Forza, puntiamogliene negli occhi.
0: Ecco fatto. Ehi, lucertola troppo cresciuta, da questa parte.
2: Ben fatto, Laura. Ci segue. Attiriamolo tra quegli alberi.
0: Sì, più veloce, Andrea. Ci sta raggiungendo.
2: Non ti preoccupare. Quando te lo dico io, rotola sotto quel tronco di albero caduto, va bene? Sei pronta?
0: Sì, sono pronta.
2: Ora!
1: Bravo, Andrea! È rimasto incastrato!
2: Adesso ci penserò due volte prima di fare il prepotente.
1: Abbiamo salvato il cucciolo e la sua mamma. Oh, che bello! Dai, torniamo alla navicella, presto.
2: Sì, mi sento un po' piccolo e indifeso in questa epoca.
1: Già.
0: Bentornati, ragazzi. Missione compiuta.
2: Sì, Ridella, un altro
1: mistero risolto.
3: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Non vedo l'ora, ma sai che ti dico, Laura? Che sto crollando dal sonno.
1: Anch'io. È stata davvero faticosa questa avventura.
2: Sì, svegliatemi quando saremo a casa. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...
2: Mi-

0: Ciao bambini!
1: Ciao bambini!
0: Pronti per un'altra puntata di...
1: Big Bang!
0: Fantastico! E allora, cominciamo?
2: Shim-la-la-la-lin!
1: Cosa?
0: Che hai detto?
2: Shim-la-la-la-lin! È la mia formula magica!
1: La tua formula magica?
0: Sì. E da quando hai una formula magica, Lallo?
2: Ma perché, Armando? Ho visto uno spettacolo di magia, mi è piaciuto tantissimo e il babbo ha detto che ognuno di noi poteva avere la sua formula magica.
0: Ah, però, e tu hai trovato la tua?
2: Sì! Ho deciso che diventerò un grande, grandissimo mago!
1: Che bravo!
0: Ma tu lo sai che anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno una formula magica?

0: il Sassà. Che strana formula magica per far tornare il sole.
1: Io sono sicuro che funziona, eh.
0: Secondo me molti maghi non sono veri maghi, usano solo dei trucchi.
2: Brava Lella, però bisogna dire che sono bravi e fanno divertire.
1: Nah, io non voglio fare i trucchi, voglio essere un mago vero.
0: E ce l'hai la magia?
1: Vabbè, se non ce l'hai mi verrà, eh.
0: Ma i maghi non esistono.
2: Io Lallo sono d'accordo con Lella, eh. I maghi appartengono al mondo della fantasia. Scusate, avete visto quante scuole di magia ci sono nei film, nei cartoni animati?
0: Sì,
1: è vero, come la scuola di Harry Potter.
0: Oh, se io fossi una fata potentissima, mi vorresti come aiutante?
1: Sì, però solo se mi insegni i tuoi incantesimi, eh.
0: Va bene.
2: Però prima di imparare degli incantesimi, Lallo, potresti leggere dei libri che parlano di magia. Ce ne sono tantissimi, per esempio Hocus Pocus.
1: Hocus Pocus. No, non funziona.
0: Vabbè. Ecco, vedi, non sei mica Harry Potter.
1: Ma veramente, chissà come ha fatto a diventare così bravo, eh?
2: Beh, se leggi il libro oppure guardi i film, capisci che ha faticato tantissimo prima di diventare un grande mago e ha dovuto anche studiare molto.
0: Vero?
1: Ma non poteva usare la magia per studiare?
2: Ma la magia, come tutte le cose, si impara con impegno e fatica.
0: La magia può anche essere pericolosa, però. Tu sei sicuro che la sapresti usare, Lallo?
1: Sicurissimo!
0: E se poi combini un guaio?
2: Già, come Topolino, quando prende il posto di un mago potente e si improvvisa apprendista stregone.
0: E che gli succede?
2: Grazie a un incantesimo riesce a animare centinaia di scope, però poi allaga un intero castello.
1: Il castello dello stregone?
2: Sì, proprio
1: E poi lui si arrabbia.
2: Altro che se si è arrabbiato. Adesso vi faccio sentire la musica che accompagna questa scena tratta dal film Fantasia.

0: Bella la musica del film Fantasia.
1: Ma allora, anche se i maghi appartengono al mondo della fantasia, per essere dei veri maghi bisogna impegnarsi e studiare tantissimissimo.
2: Bravo Lallo, hai capito? Come per ogni cosa, è così.
1: Bene, allora mi impegno, eh.
2: Dai.
1: Guarda un po', eh.
2: Dai.
1: Simlallolallin.
2: No, non è successo niente.
0: Niente, niente.
2: Però ho un'idea, Lallo. Facciamo così.
1: Sì.
2: Chiediamo consiglio a uno dei più potenti maghi della storia, Mago Merlino.
1: Evviva!
2: Ok, allora ci colleghiamo con Mago Merlino, eh?
1: Sì.
2: Sei pronto?
1: Pronto.
2: Tu, Lella, sei pronta?
0: Prontissima.
2: Bene, bene, proviamo. Pronto? Pronto? Mago Merlino, ci sei?
3: Ci sei? Colpito e affondato.
1: Ehi, ma questa è una delle mie battute classiche. Quando Armando mi dice ci sei, io rispondo sempre colpito e affondato.
3: Ma lo so, lo so, lo so.
0: E come fai a saperlo?
3: Sono un mago.
0: Incredibile.
3: E so anche che lì con voi c'è Armando.
2: Beh, per forza lo sai, l'ho appena detto Lallo.
3: E so anche che lì con voi c'è Lallo.
0: Per forza lo sai, l'ho appena detto Armando.
1: E certo, brava Lella.
3: E so anche che tra di voi c'è Lella.
2: Scusa Mago Merlino, però non mi sembra che ci voglia un mago per ripetere quello che noi abbiamo appena detto.
3: Ah sì? E allora perché non provate anche voi a fare quello che faccio io, eh?
1: Guarda, lo faccio subito subito Merlino, eh. Ci scommetto che dove c'è anche Merlino c'è la spada nella roccia.
3: Che bravo! Ma come hai fatto? Sei un mago anche tu?
1: No, però conosco la canzone.
4: Igitus, figitus, zambra canzè. Prestate attenzione tutti a me. Ci fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.

0: ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez, occhetti, pocchetti, uocchetti, pal...
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile, quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
2: Occhetti, pocchetti?
1: Oh, sì, sì, è vero. Occhetti, pocchetti, uocchetti, qua, tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare, non ti farò aspettare. Ora la parte migliore. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum prestidigitorium.
3: Hai visto, Lallo? Sei riuscito a sorprendere Merlino senza fare nessuna magia.
2: Hai ragione tu, Armando. Le magie e i maghi appartengono al mondo della fantasia, però quando si gioca si diventa un po' maghi.
4: Magari io e Lella potremmo giocare a fare i maghi.
2: Sì, tu potresti interpretare il ruolo del giovane pupazzo mago e io potrei essere la tua amica.
3: Carino, dai. Lelly Potter e Lella Granger.
4: Bello.
2: E Armando potrebbe essere Armandus Silente.
4: Sì, bello, dai Armando, dai.
2: Dai, facciamolo,
4: sì,
2: Armando.
4: Lo facciamo,
3: va bello, bene, dai. Va bene. Iniziamo subito le prove. Però ricordatevi che c'è una sola vera magia che funziona ed è...
5: quella di volersi bene!
3: Bravi!
2: Evviva magia!
4: Bella, bella!
6: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice ci deve essere un errore?
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo, tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Qui finalmente tutti di nuovo insieme, sta per cominciare una nuova puntata di mi hai colpito, sceriffo.
1: No, dove ti ho colpito?
0: Dritto al cuore.
2: Davvero? Oh, Lallo, aiutiamo Armando che è ferito.
1: Presto, aiutiamolo.
0: Che bello giocare agli attori, vero?
2: Tantissimo, divertente.
0: Siamo proprio dei burloni.
1: Sì.
0: Allora, a proposito, no, non c'entra nulla con i burloni, anzi, questa è una cosa molto seria. Dunque, Lella, è arrivato un messaggino per la tua rubrichella.
1: Ah, l'ho vista anch'io, Lella, sì.
2: È bellissima la mia rubrichella. Do un sacco di consigli utili ai bambini che mi scrivono.
0: È vero, lo sappiamo. E ai pupazzi no?
2: Certo, anche ai pupazzi. Uh-huh. Per esempio, grazie alla mia rubrichella ho aiutato Lallo a conquistare la cavallina stella.
0: Era proprio a quello che mi volevo riferire.
1: Discorso.
0: Va bene. Ascoltiamo allora un'altra bella canzone, così poi leggiamo il messaggino della rubrichella di Lella.

0: Ed eccoci qui, pronti per ascoltare il messaggio che ha ricevuto Lella per la sua rubrichella. Vai!
1: Cara Lella, siamo un fratello e una sorella e litighiamo sempre. L'altro giorno siamo andati a fare una passeggiata al parco e uno voleva andare da una parte e uno dall'altra. E alla fine ci siamo persi. Come possiamo fare per smettere di litigare? Grazie, firmato HG.
2: HG, ma questi iniziali mi ricordano qualcosa.
1: Anche a me.
0: Direi di più, mi sembra la storia di due fratelli che si perdono, insomma, molto famosa.
2: Ci sono, Armando. HG sono accappatoio e guanto.
0: Ma no, Lallo, non è accappatoio. Intanto non inizia con la lettera H, ma con la A. E poi non mi sembrano nomi di bambini. Dai, accappatoio e guanto.
2: Vabbè, allora forse sono Heidi e Giuseppe.
0: Giusto, Heidi inizia con l'H, però il migliore amico di Heidi era Peter e non era suo fratello.
1: Scusate, ma qui abbiamo un messaggio di un fratello e una sorella che ci chiedono aiuto, anzi mi chiedono aiuto. Concentriamoci sul consiglio e non sui loro nomi.
0: Giusto, Lella. Va bene, allora tu che consiglio daresti?
2: Adesso ricomincia a belare quando non sa cosa dire.
1: Non sto belando, sto pensando.
0: Dai Lallo, non essere sgarbato. Allora fai così, Lella, tu ci pensi e intanto ascoltiamo un po' di musica.
1: Va bene.

0: Sentito, lo dice anche la canzone che avere un fratello o una sorella è una cosa bella e importante.
1: Giusto, talmente importante che alla fine litigare passa in secondo piano, anzi è anche un po' normale.
0: A volte quando ci si vuole troppo bene si finisce per arrabbiarsi.
1: È vero Lella, sei una pecorella molto intelligente e sensibile.
0: Grazie.
2: Ma io questa cosa però non la capisco, perché io voglio molto bene ai gelati, alla pizza, non farei mai nulla per farli arrabbiare.
0: Ma stiamo parlando di persone, non di oggetti o cose da mangiare.
1: Allora Lella, quale consiglio daresti ad H e G, il fratello e la sorella che ti hanno scritto?
0: Io gli direi così. Cari H e G.
1: Sì?
2: Ho capito, capito.
1: Che cosa?
2: Ho capito chi sono HG, ho capito.
1: E chi sono?
2: Ma sono quei due, quelli, come si chiamano? Quelli che erano stati abbandonati nel bosco, poi avevano perso tutti i sassolini, poi gli uccellini avevano mangiato le briciole di marzapane. Ma sono arrabbiata, li volevo cucinare al forno.
3: Hansel e Gretel.
2: Oh, bravi, avete vinto la possibilità di offrirmi un gelato.
1: Ecco, noi indoviniamo e tu ritiri il premio. Vale, eh? Vabbè, e poi la storia non era proprio così.
0: Non è importante la storia, è importante il consiglio.
2: No, è importante la storia, Lella. Dobbiamo dire a quei due ragazzi di stare attenti. Devono usare i sassolini per ritrovare la strada di casa, non le briciole.
1: Va bene.
0: Li avete avvertiti, mi fate finire?
1: Dai, Lella, vai.
0: Bene, cari Hansel e Gretel, se è proprio così che vi chiamate, volevo dirvi che litigare è normale quando si sta tanto tempo insieme, ma dovete anche pensare che avrete sempre bisogno l'uno dell'altro, soprattutto nei momenti difficili, e quindi quando state per litigare guardatevi negli occhi, fatevi una bella risata e pensate che non ne vale la pena, non c'è problema.
1: Ben detto Lella.
2: Mi piace, non c'è problema.
1: Lo dice anche la canzone Hakuna Matata.
4: Ma che dolce poesia! Hakuna

0: E finisce anche oggi la nostra puntata di Big Bang. Abbiamo persino avuto l'onore di dare un consiglio a Hansel e Gretel.
1: Chissà se sono davvero loro.
2: Veramente, chissà se sono loro.
0: Chiunque siano, sono stati fortunati a ricevere un consiglio dalla nostra Lella.
1: Grazie Armando.
0: E se anche voi bambini volete scrivere alla rubrichella di Lella per ricevere un consiglio, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Iscrivetevi.
0: Ciao ciao.

Guarda la papera che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

0: Percussioni, archi, chat,
1: paro.

selvaggia.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambini.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Dispensatori di grattacapi, amanti dei pixel in 4K, dimenticatori di biancheria nei posti più impensabili, superstiti di feste di compleanno per over 60, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Ritmo, ritmo, ritmo a pigiama party, aromi, sensazioni, fragranze, sentori da un sol chicco di caffè. Qui si balla!

Voliamo a piè dispari lungo la via del e lasciamo che i pensieri volino via sopra le antenne del digitale terrestre. Scatrag!

0: Amici miei, qui la questione si fa seria. Sentite che roba. Onda dopo onda, issate le vele perché su Rai Radio Kids c'è Pigiama Party.
1: La corona mi ha reso un buon servizio, ma ora, per gli dei di cielo e mare, spiegatelo!

0: questa battaglia, ma la vittoria finale sarà solo mia e la consumerò lentamente. Parola di Capitan Barbossa.
1: Biglietti, biglietti. Si parte sul treno del ritmo con Kylie Minogue, The Locomotion Remix.

Ed ora roba da intenditori qui a Pigiama Party. Star Blazer, altre galassie oltre l'infinito dopo la volta celeste.

Curiosi amici miei, spero vi siate immersi negli ultimi tempi in palate di cioccolata e se così non fosse, avrete modo di recuperare ballando qui.

0: Super mirabolante, strabiliante puntata di...
1: Bang!
2: Ma che ti succede, Lalo?
3: Perché sei così avvilito?
4: Niente.
1: Dai, come? Lalo, si vede che non sei di buon umore.
2: Forza, dici che cosa ti è successo, su.
4: Ecco, oggi sono stato offeso da un cavallino un po'? È un po' prepotente, così.
2: Vabbè, dai, raccontaci che cosa ti ha fatto.
4: No, non mi va.
1: Ma perché non vuoi?
4: Perché sono fatti miei,
2: ecco. Forse a Lalo non fa tanto piacere parlare di quelle cose.
4: Ecco, bravo Armando, non mi fa tanto piacere parlare di quelle cose.
2: Però se invece ne parli è meglio, Lalo. Perché è sempre meglio parlare piuttosto che tenersi le cose dentro, eh? E poi magari noi riusciamo ad aiutarti. Forse possiamo darti qualche consiglio.
1: Dai, Lalo, raccontaci quello che ti è successo.
4: Va bene, però non subito, tra un po'.
2: Ok, va bene, allora facciamo così, ci sentiamo una bella canzone, qualcosa di divertente come...
1: Il valzer del moscerino?
2: Vai!

0: Sentito, Lallo? A volte anche quelli più piccoli come i moscerini possono essere forti e importanti.
1: Adesso hai voglia di raccontarci quello che ti è successo con il cavallino prepotente?
0: Dai.
2: Va bene. Ero a Reggio con gli altri cavallini. Era ora di merenda, allora io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia biada fresca fresca di giornata. Ecco che arriva l'umida, una spinta, si prende la mia biada, se la mangia tutta. Uffa, io non avevo...
0: Lallo, dai. Così non abbiamo capito niente. Scusami, puoi ricominciare da capo? Magari parlando un po' più lentamente?
2: Sì, va bene.
0: Dai.
2: Allora, ero a Reggio con gli altri cavallini.
0: Sì.
2: Era ora di merenda.
0: Uh-huh.
2: Allora, io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia biada fresca fresca di giornata.
0: Wow.
2: Ecco che arriva lui. Mi dà una spinta, si prende la mia biada e se la mangia.
1: Certo che è proprio un bel prepotente quel cavallino.
0: Sì, Lella, hai proprio ragione.
2: Io sono un po' dispiaciuto perché,
0: certo,
2: perché avrei voluto dirgliene quattro, ecco.
0: Però
2: lui è più grande di me e anche più forte.
0: Ho capito, Lallo. Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Dobbiamo inventarci qualcosa che ti possa aiutare.
0: Sì. No, sai, è un po' come quello che succedeva nell'orto di un mio amico, il nonno Piero.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Cosa succedeva, Armando?
0: Allora, c'era un carciofo dalla lingua pungente. E anche lui era un vero prepotente, offendeva tutti. Pensa che alla zucchina diceva zuccona. Al ravanello testa di rapa e alla cipolla piagnucolona.
2: E poi cosa è successo?
1: Lo so anche io, che le verdurine che erano amiche vanno a giocare e non stanno a sentire quello che dice il carciofo pungente.
0: E anzi, qualcuna dice al carciofo prepotente che non è affatto divertente.
2: Che bello, fa anche rima, Armando. Ma come va a finire questa storia?
0: Te lo dice la canzone, Lallo. Ascolta bene le parole.

0: Ti è piaciuta la canzone, Lallo?
1: Sì, moltissimo, bella bella, Armando. E mi sento già meglio, eh.
2: E poi hai sentito come va a finire?
1: Sì, che le verdurine giocano tra loro. E il carciofo prepotente rimane da solo.
0: Ecco, però se il carciofo fa il bravo e diventa gentile, allora può giocare anche lui con le verdurine.
2: In fondo quel carciofo faceva il bullo solo perché aveva bisogno d'affetto e voleva mettersi in mostra.
1: Però quel cavallino prepotente che mi ha mangiato la biada non è un carciofo,
0: È vero, Lallo, hai ragione. Però puoi pensare che lo sia, è persino divertente.
2: E anche tu puoi giocare con gli altri cavallini e far finta di niente, così il prepotente capisce che non è divertente.
1: Forse ci posso provare, ma non c'è un'altra storia come quella dell'orto?
0: Ma certo che c'è, Lallo, è quella del bullo citrullo.

0: Hai pure centrocella.
1: Eh beh, insomma, bisogna dirlo, i bulli e i prepotenti non sono per niente simpatici.
0: E se ti danno fastidio bisogna parlarne con gli amici, i genitori, la maestra.
1: E magari chissà, anche loro potrebbero capire che fare il prepotente non è divertente e alla fine si rischia di rimanere soli e senza amici.
2: Sì, avete proprio ragione, è stato bello parlare con voi, mi sento molto meglio, sì. E poi mi sono anche divertito.
0: Bene.
1: Siamo contenti che hai ritrovato il tuo buon umore, Lallo.
2: Mi diverte tantissimo pensare al bullo citrullo e al bullo bullo.
0: Possiamo inventarne qualcuno anche noi, tipo...
1: Dai.
0: Il prepotente è un perdente.
1: Il prepotente non vale niente.
2: Allora, sentite questa.
1: Dai.
2: Il bullo non è bello. Il bullo non balla. Il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella.
3: Ma questo è un rap!
1: Ehi, ciao DJ!
3: Ciao! Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella!
1: Wow! DJ, sei arrivato al momento giusto!
0: Sì!
3: Ok, allora tutti insieme, forza con il rap! Ritmo!
2: Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella! Bella, bella!
0: Mi sa che quel cavallino prepotente dovrà presto cambiare atteggiamento.
1: Lo penso anch'io, Lella. Oh, ma quello che invece non bisogna cambiare è l'appuntamento con Big Bang per tutti i bambini qui su
4: Radio Kids.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Radio Kids, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova puntata di Big Bang. Io sono Armando e con me c'è la fantastica Lella la pecorella.
1: Ciao e ben trovati.
0: E il nostro incredibile Lallo, l'intrepido sceriffo del West.
2: Ma grazie Armandissimo. A dire il vero mi sento proprio un po' tiepido, né caldo né freddo, un giusto tiepidino.
0: Io veramente, Lallo, intendevo dire che sei intrepido, cioè che non hai paura di niente. Vabbè, lasciamo stare, perché la cosa importante è che siamo tutti insieme, pronti a farci compagnia. Allora, che cosa mi raccontate di nuovo?
3: Fusto, abbiamo un problema. Fusto, abbiamo un problema.
0: Lallo, ma che cosa stai dicendo?
1: Non farci caso, Armando. È da questa mattina che chiama questo Fusto. Insomma, ecco, io vorrei proprio conoscerlo, questo Fusto. Chissà che muscoli. Sarà un vero sportivo.
0: Però, Lellina, tra gli amici di Lallo non mi risulta che ci sia Fusto. Tra l'altro, Lallo, scusami, ricordati sempre che se hai un problema, Lelle e io siamo qui per aiutarti.
1: Già.
0: E anche i bambini a casa. Anzi, vogliamo subito scoprire uno dei messaggi di quelli che ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ad esempio, Anita, di 5 anni, ha detto di aver visto delle nuvole rosa.
1: Ah.
0: Grazie Anita, che meraviglia, ci pensate alle nuvole rosa? Lo sai Anita che anche io guardo sempre le nuvole e poi mi piace scoprire se hanno delle forme buffe, magari se ricordano degli animali. Sai da dov'è bellissimo guardare le nuvole? Dall'aereo! Perché sembra di entrare in una gigantesca, immensa panna montata.
2: E infatti è proprio quello che farò io. Volerò in alto, tra le nuvole. Anzi, sopra le nuvole, fino alla luna.
1: Davvero, Lallo? Mi porti?
2: Mica si può andare chiunque, Lellina. Devi avere la tuta, gli stivaletti, il casco d'argento. Poi ti devi preparare molto a lungo. Ed è quello che sto facendo io, Fusto, abbiamo un problema. Fusto.
0: Lallo, scusa, mi stai confondendo un pochino le idee, perché in che senso volerai fino alla luna? E innanzitutto vorresti spiegarci per una volta chi è questo Fusto? E soprattutto, qual è il problema che hai che dici sempre Fusto, abbiamo un problema?
1: Eh già, Lallo, lo sai che ti vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Ci aiutiamo noi.
0: Sì.
2: Grazie, però io non lo so chi è questo Fusto, nemmeno dove vive. Comunque, non può essere più sportivo e più muscoloso del sottoscritto.
0: Di chi?
2: Del sottoscritto.
0: No, non sottoscritto, sottoscritto.
1: Ma, Lallo, è da questa mattina che continua a dire Fusto abbiamo un problema, Fusto abbiamo un problema.
2: Certo, perché è così che fanno gli astronauti.
0: Gli astronauti? Ah no, ma forse ho capito. Ma scusami, tu intendi dire, Lallo, Houston abbiamo un problema.
2: Problema appunto è quello che ho detto.
0: No.
1: Ma Lallo, tu parlavi di un Fusto che nessuno conosce e che invece almeno io vorrei proprio conoscere. Anche se a dire il vero non sono i muscoli essere importanti. No, proprio no. Meglio essere simpatici.
0: Ben detto, Lella, brava. Però Houston non è una persona, ma è una città degli Stati Uniti che si trova vicino al centro delle missioni spaziali.
2: Uffi, ma forse hai ragione, Armando. Infatti Fusto non mi rispondeva mai.
0: Allora, Lallo, Lellina, bambine e bambini all'ascolto, dovete sapere che 54 anni fa, dalla base di Cape Canaveral, che è sempre negli Stati Uniti, partì un razzo spaziale, l'Apollo 13, destinato ad arrivare sulla Luna. Però durante il viaggio ebbe qualche problemino al motore.
1: Oh, poveri astronauti!
0: No, Lellina, per fortuna gli astronauti riuscirono ad aggiustare tutto e tornare a casa sani e salvi. Però la missione fallì. Ma fu in quel viaggio che pronunciarono questa frase destinata a diventare famosa, ovvero Houston, abbiamo avuto un problema. E quindi oggi quando diciamo Houston abbiamo un problema, intendiamo dire che c'è qualcosa che non va.
1: Allora è meglio non dirla.
2: Come, Tappino? Ma io pensavo che fosse un modo di dire speciali di noi astronauti.
0: Sì, ma scusami Lallo, quando è che hai deciso di diventare astronauta?
2: Da quando ho trovato un razzo spaziale abbandonato in un parco.
0: Addirittura?
2: Sì, sì.
0: Mi sembra strano perché i razzi spaziali sono delle macchine molto complesse, costano un sacco di soldi. E poi, sai, devono assicurare la sopravvivenza degli astronauti, che trascorrono molti giorni all'interno delle navicelle spaziali.
2: Sì, lo so, Armandissimo. E dentro le navicelle non lavorano soltanto, mangiano anche.
0: Giusto.
2: A proposito, ma che cosa mangiano? Perché poi dormono, giocano a carte, ascoltano la musica.
0: Beh, allora, se loro ascoltano la musica, la possiamo ascoltare anche noi. E magari ascoltiamo una canzone che parla proprio di un'astronave. L'astronave di Capitan Rottame!

Discariche industriali, robot che non funzionano, carcasse fatte a pezzi, sedie, tavoli e

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
1: Big Bang,
0: puntata in cui Lallo ci racconta che ha deciso di diventare un astronauta perché, cosa strana e bizzarra, ha trovato una navicella spaziale abbandonata nel parco. La cosa mi fa un po' dubitare perché le navicelle solitamente si trovano nelle stazioni spaziali e sono costruite da migliaia e migliaia di persone, tecnici, ingegneri, scienziati.
1: Aspetta, Armando, forse lo so. Lallo, tu intendi quel razzo d'argento con le strisce rosse e blu e il muso giallo?
2: Eh sì, Lella, proprio quello. Deve averlo abbandonato un astronauta che passava da queste parti. Io ho già gli stivaletti, il casco, la tuta e sono pronto a volare fin sulla Luna.
1: Lallo, veramente quello non è proprio...
2: Poi ho anche una riserva di biada, di carote, cioccolato, torta di mele, ciambelline. Mica si arriva sulla Luna in un giorno, ce ne vogliono almeno due.
0: Lallo, ce ne vogliono molti, ma molti di più. Devi pensare che la Luna si trova a 384.400 chilometri dalla Terra.
1: Oh.
0: E per diventare astronauti bisogna studiare tantissimo. Lallo, non basta avere la tuta e il caschetto.
1: E poi, Lallo, quella navicella che hai visto tu è solo uno dei vagoni della giostra. L'hanno tolta per aggiustare la giostra.
2: Oh, Metapino, ma allora non posso volare attraverso le stelle fin sulla Luna?
0: Ma lo puoi fare con la fantasia, Lallo, come facciamo tutti. Puoi guardare le stelle e la Luna dalla Terra ed è sempre uno spettacolo meraviglioso.
1: E fare un bel giro sulla giostra quando l'avranno aggiustata.
0: Giusto.
2: E mangiare tutte quelle buone provviste che avevo preparato per il viaggio nello spazio. Bello! Lella, vuoi salire sulla giostra insieme a me? Ti posso dare un boccone di ciambella.
1: Sì, certo, e cercherò di non fare indigestione.
0: Adesso è venuto il momento di salutarci, ma sappiamo che ci ritroviamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'amica del cuore della nostra simpaticissima Lella, Piero Marcelli, che farà un giro sulla giostra spaziale insieme a Lallo, Martina Forti, che scrive con me le nostre storie di Big Bang, e infine un super ringraziamento alla nostra spaziale regista Isabella Carbone, che rende stellari le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un grande saluto. Ciao ciao ciao ciao!

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice, edito da Salani. Quando mi chiedono di che parla il libro, di solito parto dicendo che è un mix tra Il Piccolo Principe, Matilde e Harry Potter. La seconda domanda solitamente è: come ti è venuta l'idea? E devo tornare indietro nel tempo. Passeggiavo sui Navigli, a Milano, mercatino delle pulci. A un certo punto su una bancarella vedo una piccola lavatrice giocattolo blu dai bordi argentati. Mi colpisce talmente tanto che la compro, la porto a casa e la metto sulla mensola. Un giorno la guardavo e fantasticavo e mi sono detto: ma se schiaccio il tasto on, si apre il piccolo oblò, mi risucchia, mi rimpicciolisce e mi catapulta nello spazio? Da qui è venuta l'idea della WandaWash, una lavatrice giocattolo magica capace di viaggiare nel tempo e nello spazio. A quel punto avevo bisogno di una protagonista. Volevo una ragazzina, qualcuno che avesse qualcosa da scoprire. Luna Sofia nasce a New York con una particolarità impossibile da nascondere. Nasce con i capelli lilla, unico caso al mondo. Peccato che lei li detesta. Non vorrebbe assolutamente averli, si nasconde, vorrebbe essere come tutti gli altri e certamente non attirare l'attenzione continuamente. Di lì a breve passa l'estate dal nonno, nel Texas, dove scopre che quella piccola lavatrice giocattolo nasconde dei segreti. E a quel punto comincia un'avventura tra costellazioni, misteri da risolvere, un campo estivo, una cometa magica e degli amici che cambieranno completamente il suo modo di guardare se stessa. Perché Luna Sofia e la chioma di Berenice è certamente un'avventura fantastica, ma nel suo cuore racconta qualcosa di molto reale. Parla di amicizia, di famiglia, di cambiamenti, di sentirsi diversi e soprattutto di quel momento in cui smettiamo di domandarci che cosa ci sia di sbagliato in noi e cominciamo a capire che molto spesso proprio quello che ci rende diversi è ciò che ci rende unici. Luna Sofia parte cercando un modo per nascondere la propria luce e durante questo viaggio incredibile scoprirà invece il modo di fare brillare quella luce. E se avevo un desiderio nel raccontare questa storia, volevo ricordare ai ragazzi, ma anche noi adulti, che non dobbiamo diventare qualcun altro per trovare il nostro posto nel mondo. Forse dobbiamo imparare a essere semplicemente, anzi meravigliosamente, noi stessi. Io sono Fabio Ingrosso, autore di Luna Sofia e la chioma di Berenice. Vi saluto ricordandovi di non dimenticare di brillare, perché la magia è già iniziata. Ciao a tutti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

más cuatro, y uno de los algo yo.

0: Pupazzetti e Peluche, bentrovati a questa nuova scoppiettante, esilarante, roboante puntata di...
1: Bangete!
0: Yuhu! Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: Eccoci qui! Allora, oggi vorrei cominciare questa giornata nel modo più bello, più strepitoso, scoppiettante.
1: Ho capito, per me è un cono tripla cioccolata fragola, grazie. Ma no, Lallo.
0: Allora, Lallo, mi spiace deluderti, ma non intendevo cominciare con un gelato.
1: Ecco, lo sapevo, peccato però,
0: Beh, però potete indovinare, perché sto pensando a qualcosa di speciale, superlativo, qualcosa che nel nostro programma ci mette sempre tanta allegria.
2: Io forse lo so che cos'è.
0: Sì, siete pronti?
2: Sì.
0: Lo dico?
1: Sì.
0: I messaggi dei nostri bambini.
2: Ecco, avevo indovinato.
0: Brava Lellina. E allora ascoltiamo subito quello che ci ha mandato Virginia.
3: Ciao Lella, ciao Lallo. Vi devo dire una cosa. Anch'io ho molti amici, ho tante amiche, ma soprattutto voi siete i miei migliori amici, perché vi fate sempre anche qualche volta ridere, perché giocate sempre a fare questi indovinelli, giochetti, e mi piacciono un sacco. Un bacione da Virginia Migliosi, ciao, vi voglio molto bene.
0: Virginia, grazie, ma che bello, siamo anche noi contentissimi di essere tuoi amici e soprattutto siamo felici di farti ridere.
1: Io sono un campione, Armando,
0: Sì.
1: So raccontare tantissime barzellette, ne vuoi sentire una?
0: Sì.
2: Sì, sentiamo, Lallo.
1: Sentite un po', Sapete qual è il colmo per un asino? Avere una febbre da cavallo.
0: Bravo, Lallo. E allora ascoltiamo una canzone che ci diverte un mondo.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete all'ascolto di Big Bang. Yuhu! Con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E parliamo di risate, perché ridere fa bene. E anche quando siamo di malumore, dobbiamo ricordarci sempre di ridere, perché l'allegria è come una specie di medicina.
2: Cosa fai, Lallo?
1: E rida più non posso. Armandissimo dice che fa bene.
0: Ma guarda, Lallo, che non lo dico per scherzo. Una bella risata aiuta davvero a star meglio, perché nel nostro corpicino si producono delle sostanze che si chiamano endorfine, che migliorano proprio il nostro umore, ci fanno diventare allegri.
1: Oh. Qui, dai, cucci cucci, cucci cucci. Dai, su, da brave, venite, su.
2: Lallo,
1: su.
2: Cucci, cucci. Cosa stai facendo?
1: Sto chiamando le endorfine, insomma, quelle lì, capito, non le trovo. Cucci,
0: cucci. Ma non le puoi chiamare, Lallo. Le endorfine sono delle sostanze che vengono prodotte nel nostro cervello quando siamo allegri.
1: Allora io devo averne moltissime, perché sono sempre super contento.
0: E lo sono anch'io, e ci scommetto che lo è anche lei, vero?
2: Sì, certo.
0: Però ogni tanto magari ci capita di essere arrabbiati, giusto?
2: Beh, sì.
0: Allora in quei momenti vediamo tutto nero, e tornare di buon umore non è per niente semplice. Ce lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde, ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro. Ho un diavolo per capello, mi esce fumo dal cervello come una pentola a pressione.

0: Io sono arrabbiatissimo di Lorenzo Tozzi e siamo sempre noi quelli di Big Bang e stiamo parlando di risate, ma anche del contrario, della rabbia. E allora vorrei chiedervi, quando siete arrabbiati, avete qualche modo particolare per mandar via i pensieri oscuri, i pensieri neri? Fate qualcosa che vi diverte, recitate una filastrocca magari buffa, vi mettete a cantare? Beh, raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E voi, Lallo, Lella, avete qualche modo per mandar via i brutti pensieri?
2: Armando, io quando sono arrabbiato, ma proprio arrabbiatissimissimo, vado a galoppare sulla spiaggia col vento che mi scompiglia la criniera.
3: Wow. Oh, Lallo, che immagine poetica, tu che ti lanci al galoppo con la criniera al vento.
2: Sì, corro veloce come un fulmine, vado dritto al chiosco dei gelati, un cono fragola cioccolata mi fa passare tutti i brutti pensieri.
0: Anche quello è un modo, sei proprio incorreggibile, Lallo.
3: E tu, Armando, quando sei arrabbiato nero, cosa fai?
0: Quando mi capita, ve lo dico?
2: Sì, dai.
0: Allora, mi guardo allo specchio, faccio un bel sorriso e mi dico: ma guarda che faccia simpatica e anche un po' buffa che hai, Armando. E mi sento subito meglio. E tu, Lellina, qual è il tuo metodo scaccia pensieri neri?
3: Beh, io a volte faccio i pompon di lana con le altre pecorelle.
0: Beh, lavorare la lana mi sembra davvero un buon metodo.
3: Oppure rispondo agli amici che scrivono alla mia rubrichella.
0: Anche questo mi sembra molto buono.
3: Ma più di tutto vengo qui a Big Bang. Quando sono con voi anche la giornata più grigia diventa tutta rosa.
0: Ma che carina, Lellina. E noi siamo felici di essere il tuo dolce squisito, il tuo tiramisù.
2: Buono il tiramisù, mi piace, quando si mangia?
3: Ma dai, Lallo, tiramisù nel senso di qualcosa che ti fa passare il malumore.
2: Ecco, appunto.
0: Amici, anche voi rivelateci il vostro metodo scaccia pensieri neri. Mandateci i vostri messaggini. Non vediamo l'ora di ascoltarli. Li aspettiamo sempre qui a
1: Big Bang.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie Piero Marcelli, inseparabile compagno di risate del nostro Lallo. Grazie Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie alla regista Isabella Carbone, che taglia, incolla, confeziona le nostre puntate del Super Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Siete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: E io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.
3: Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Il bolide rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
3: Visto, amici, che super colpo!
4: Bravissimo, Marco!
3: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
4: Per questo andava veloce.
3: Non volevo imbrogliare.
1: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
5: Ciao Zampacorta.
6: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedali.
4: Wow!
6: Seguitemi, vi mostro una cosa.
0: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
6: Eccoci arrivati. Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
7: Benvenuti, amici.
5: Ciao, Gianca.
1: Quel bolide è opera tua?
7: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
2: È bellissima.
7: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampacorta.
2: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla.
1: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista.
2: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie.
6: Per me saresti un pilota perfetto, Caramella.
2: D'accordo, mi avete convinta.
7: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito.
5: Sì!
0: Intanto Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
8: Entrate, imbranati!
9: Ma da lì dentro non si vede la strada.
8: Guiderò io, voi dovete solo pedalare di nascosto e farmi vincere la Magi Race.
9: Bareremo anche questa volta.
8: Certo, ma nessuno se ne accorgerà. Andiamo!
0: Tordo e tondo entrano all'interno del cofano. Il Duca lo chiude, si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
9: Forza, pedalate!
0: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza, i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gherrari, seguita dai suoi amici.
2: Quanti piloti e quante bandiere!
6: La Magi Race appassiona tutti!
0: E in quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
6: Proprio tutti, guardate chi c'è!
2: Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
7: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gherrari è la migliore in assoluto!
6: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza! Re Zampasaggia sta per parlare!
10: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magi Regno!
5: Evviva!
10: Buon divertimento e che vinca il migliore!
0: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma è Duca Puzzoloso a scattare in testa.
8: Più veloce, faine, voglio vincere!
2: Puzzoloso è primo, devo accelerare!
0: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
1: Forza, sorellina!
2: Caramella sta recuperando!
8: Oh, ci sta superando! Fate qualcosa, imbranati!
0: Dal cofano della macchina del Duca spunta la zampa di una faina che colpisce la Gherrari mandandola fuori pista.
2: Presto! Corriamo da Caramella!
0: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.
1: Ti sei fatta male?
2: No, Lampadino, sta bene! Ma ora quel cattivone vincerà!
1: Puzzoloso sta imbrogliando, ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano!
7: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno! Dammi il casco, Caramella!
0: Gianca indossa il casco e salta alla guida della Gherrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il Duca in testa.
7: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
0: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
10: Ai, che botta!
9: Ai, che male!
0: Vedendo le faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
9: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
5: Boo!
0: Duca Puzzoloso si allontana disperato.
10: Oh,
8: proprio allo scoperto!
0: Panda Guru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto!
11: Bravo!
0: Arrivati gli altri concorrenti, Rizzampasaggia premia Gianca.
10: Dichiaro la Gherrari e Gianca vincitori della Magi Race! Ecco la coppa!
7: Sì!
0: Gianca solleva la coppa. Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
11: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
12: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
11: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

Per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera voglio darvi la buonanotte immaginando di essere su un'altalena insieme a voi. Dondoliamo e piano piano scopriamo il mondo. Apriamo e chiudiamo gli occhi. Apriamo e chiudiamo gli occhi.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida, ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua rivede spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.